0: La musica che ami, i successi di sempre, l'attualità dall'Italia e dal mondo, le notizie e gli eventi del tuo territorio. Tutto questo in una sola radio, la tua radio del cuore.
1: Radio Piemonte Sound, amica radio.
2: Un saluto degli amici Radio Piemonte Sound che stanno correndo agli stadi.

partecipazioni, interviste esclusive e video che raccontano come nessun'altra radio la tua città e il tuo territorio. Vieni sui nostri social a mettere il tuo like e a condividere i nostri contenuti, entrando ufficialmente a far parte della nostra community.

0: I duetti, le collaborazioni tra artisti, insomma, le perle della musica.
1: La musica del cuore.
0: Max Pezzali e Cesare Cremonini con Gli anni, era il Sanremo del 2013 nella serata dei duetti.

quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare se di tanti capelli

0: adesso spengo la luce.
1: E così sia.

0: La musica che ami, i successi di sempre, l'attualità dall'Italia e dal mondo, le notizie, gli eventi, le interviste ai protagonisti del tuo territorio, in una sola radio, la tua radio del cuore, Radio Piemonte Sound.
1: Ciao Radio Piemonte Sound, sono Ligabue, buon ascolto.

non so, vedo, no, che c'è pieno di gente. Mi vedo lì vecchietti che stanno giocando a Ciappanò, che stanno giocando a tre sette, a traversone, tutti col naso rosso, tutti con la staffetta davanti. E la vedo anche l'ultima generazione in cerca delle prime ubriacature, lì appoggiata al flipper, e stanno parlando tra di loro. Stanno parlando tra di loro una lingua barista che io te ormai non la capiamo più, capito? Capito che si cambia generazione di 5 anni adesso. E lo so anche che i miei problemi sono delle stupidate in confronto ai problemi grossi che ci sono sulla faccia della terra. Lo so che c'è l'inquinamento, lo so che c'è il caro vita, lo so che c'è la fame in India, come vuoi che sia che lei mi pianta a me, no? Succede tutti i giorni. Ma stavolta è successo a me, barista. Stavolta sono io quello che è stato piantato. Io sono qua a fare il cretino con te, magari lei ne ha letto degli strandoli le carezze a un altro. E io sono qua a fare il cretino con te, barista. Ma io metto 3 cucchiaini di zucchero nel caffè perché c'ho bisogno d'affetto, barista. Io c'ho voglia e c'ho bisogno delle carezze come i cani randaggi, barista. Barista, portami da bere ancora perché io c'ho voglia di dimenticare, capito? Io c'ho voglia di dimenticare, io non ce la faccio più, sono qua a fare il cretino con te.

Le canzoni indimenticabili spesso vengono ricantate da altri artisti. Ed ecco le cover. Cover di Sanremo del 2008. Gianluca Grignani con i Nomadi. Cammina nel sole.

Siamo orgogliosi di annunciarvi che da settembre 2025 Radio Piemonte Sound Amica Radio si può ascoltare sul DAB non solo nelle province di Cuneo e Torino, ma in tutto il Piemonte. Grazie all'attivazione dei nuovi impianti, la nostra radio si può ascoltare anche nelle province di Asti, Alessandria, Novara e Vercelli. Radio Piemonte Sound, la tua amica radio in tutto il Piemonte.

Le cover italiane più belle di sempre. L'orchestraccia è Claudia Gerini con il vecchio ritornello.

0: Sono le 5:02.
1: 30 agosto 2026, buona domenica, la Chiesa ricorda i Santi Felice e Adautto, la Luna è gibbosa calante. Il proverbio del giorno, se non è zuppa e pan bagnato, indica la perfetta uguaglianza tra due condizioni solo apparentemente differenti. E si celebra la giornata internazionale dei desaparecidos. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1860 nella città britannica di Birkenhead entrava in funzione il primo servizio di tram nel paese. Lo aveva realizzato l'americano George Francis Train. Nel 1918 a Mosca il leader sovietico Vladimir Lenin veniva ferito da Fania Kaplan che, considerandolo nemico della rivoluzione, gli aveva sparato 3 colpi di pistola. Nel 1963 la Philips presentava il primo registratore riproduttore ad audiocassetta, il supporto sonoro che dimezzava le dimensioni delle preesistenti cartucce stereo 8 della RCA. E nel 1970, tragedia a Roma. Il marchese Camillo Casati Stampa si toglieva la vita dopo aver ucciso la moglie Anna e l'amante Massimo Minorenti, di cui lui stesso aveva avviato la frequentazione. Nel 1978 debuttava in Italia il film Grease. I protagonisti John Travolta e Olivia Newton-John avevano le voci di Flavio Bucci ed Emanuela Rossi. 40 anni fa, nel 1986, ai 14esimi europei di atletica a Stoccarda, Gelindo Bordin vinceva la maratona precedendo di 3 secondi il connazionale Orlando Pizzolato, mentre nel 1991 a Tokyo Mike Powell fissava a 8,95 m il primato mondiale del salto in lungo, un record ancora imbattuto dopo 35 anni. Nel 2000 la Mostra del Cinema di Venezia omaggiava l'attore e regista Clint Eastwood con il Leone d'Oro alla carriera e nel 2013 il presidente italiano Giorgio Napolitano nominava senatori a vita della Repubblica la biologa Elena Cattaneo, il direttore d'orchestra Claudio Abbado, l'architetto Renzo Piano e il fisico Carlo Rubbia. Sono nati il 30 agosto. Nel 1821 la rivoluzionaria Anita Garibaldi. Nel 1905 lo scrittore ed editore Leo Longanesi. Nel 1923 il cantante primo interprete di Mala Femmina Giacomo Rondinella. E nel 1931 John Swigert, l'astronauta dell'Apollo 13, celebre per la frase «Houston, abbiamo avuto un problema». Nascevano oggi anche l'attore Pino Insegno nel 1959, l'attrice Cameron Diaz nel 1972, la conduttrice TV Ilaria D'Amico nel 1973, il cantante Diodato nel 1981 e il calciatore e procuratore sportivo Simone Pepe, nato in questo giorno nel 1983. Anche per il 30 agosto 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: L'aforisma del giorno.
3: Non siate donne perfette. Amatevi spettinate, stanche, senza trucco e con gli occhiali. Siate sbagliate quanto vi pare. Non siate donne perfette. Siate donne felici. Maria Luna Gitana.

0: Bentrovati anche oggi con l'oroscopo del giorno 30 di agosto. Vediamo subito, partendo dall'Ariete, che cosa ci aspetta. E il primo segno dice questo: godetevi in compagnia una giornata serena e rilassante, mentre se passiamo al Toro avrete a disposizione una notevole carica di energia. Gemelli, sfoggiate il vostro fascino e la vostra disponibilità. Cancro, approfittate della giornata per riposare a lungo. Leone, le piccole incomprensioni in amore saranno superabili. Vergine, evitate di prendere decisioni affrettate o iniziative rischiose. Bilancia, controllate un pizzico di nervosismo e di suscettibilità in più. Scorpione, accettate un simpatico invito da parte di amici. Sagittario, giornata in complesso assai distesa e piacevole. Capricorno, attenzione, siate prudenti nelle decisioni da prendere, di qualsiasi tipo di decisione si tratti. Acquario, se possibile rimandate i viaggi non strettamente necessari. Pesci, abbandonate le tensioni e divertitevi in compagnia se potete. E con questo ho concluso anche l'oroscopo del 30 di agosto. Domani si torna con i consigli per l'ultima giornata del mese.
1: L'aforisma del giorno.
2: Dove vanno a finire le parole non dette, le persone perse, i desideri inespressi, i sogni infranti, i cuori spezzati? Ci vorrei andare. Deve essere un posto bellissimo.
3: Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.
4: Hai già messo il tuo like alle pagine social di Radio Piemonte Sound? Facebook, Instagram, Twitter sono il modo migliore per interagire con la radio della tua città. Scrivici, leggi, commenta. Le tante notizie, interviste, curiosità che ogni giorno pubblichiamo

Buongiorno e buona mattinata, arzilli e pimpanti, più che mai con la musica, quella che ci dà l'energia giusta per affrontare la giornata. E poi noi ci siamo qui a tenervi compagnia, potete anche richiederci delle canzoni al 333 8209 023.

0: Sono le 6:03.
1: Ed ora è tempo di festeggiare i grandi nomi della musica italiana ed internazionale e soprattutto ricordare gli eventi del passato.
2: Agosto 2026, buona domenica, la chiesa ricorda i santi Felice e Adautto, la luna è gibbosa calante. Il proverbio del giorno, se non è zuppa e pan bagnato, indica la perfetta uguaglianza tra due condizioni solo apparentemente differenti. E si celebra la giornata internazionale dei desaparecidos. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1860 nella città britannica di Birkenhead entrava in funzione il primo servizio di tram nel paese. Lo aveva realizzato l'americano George Francis Train. Nel 1918 a Mosca il leader sovietico Vladimir Lenin veniva ferito da Fania Kaplan che, considerandolo nemico della rivoluzione, gli aveva sparato 3 colpi di pistola. Nel 1963 la Philips presentava il primo registratore riproduttore ad audio cassetta, il supporto sonoro che dimezzava le dimensioni delle preesistenti cartucce stereo 8 della RCA. E nel 1970 tragedia a Roma. Il marchese Camillo Casati Stampa si toglieva la vita dopo aver ucciso la moglie Anna e l'amante Massimo Minorenti, di cui lui stesso aveva avviato la frequentazione. Nel 1978 debuttava in Italia il film Grease. I protagonisti John Travolta e Olivia Newton-John avevano le voci di Flavio Bucci ed Emanuela Rossi. 40 anni fa, nel 1986, ai 14esimi europei di atletica a Stoccarda, Gelindo Bordin vinceva la maratona precedendo di 3 secondi il connazionale Orlando Pizzolato, mentre nel 1991 a Tokyo Mike Powell fissava a 8,95 m il primato mondiale del salto in lungo, un record ancora imbattuto dopo 35 anni. Nel 2000 la Mostra del Cinema di Venezia omaggiava l'attore e regista Clint Eastwood con il Leone d'Oro alla carriera e nel 2013 il presidente italiano Giorgio Napolitano nominava senatori a vita della Repubblica la biologa Elena Cattaneo, il direttore d'orchestra Claudio Abbado, l'architetto Renzo Piano e il fisico Carlo Rubbia. Sono nati il 30 agosto. Nel 1821 la rivoluzionaria Anita Garibaldi. Nel 1905 lo scrittore ed editore Leo Longanesi. Nel 1923 il cantante primo interprete di Mala Femmina Giacomo Rondinella. E nel 1931 John Swigert, l'astronauta dell'Apollo 13, celebre per la frase «Houston, abbiamo avuto un problema». Nascevano oggi anche l'attore Pino Insegno nel 1959, l'attrice Cameron Diaz nel 1972, la conduttrice TV Ilaria D'Amico nel 1973, il cantante Diodato nel 1981 e il calciatore e procuratore sportivo Simone Pepe, nato in questo giorno nel 1983. Anche per il 30 agosto 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
3: Radio Piemonte Sound. L'aforisma del giorno.
4: Per alcuni istanti si guardarono negli occhi in silenzio e ciò che era lontano, impossibile, a un tratto diventò vicino, possibile, inevitabile. Lev Tolstoi, dal libro Guerra e Pace.
5: Le canzoni che sono entrate nel nostro cuore, a volte le riascoltiamo in versioni diverse e rivisitate da altri autori, da altri artisti che vogliono omaggiare i precedenti. Arisa con José Feliciano, Che sarà? E si torna indietro in un Sanremo, serata dei duetti, era il 2012.

Ben trovati anche oggi con l'oroscopo del giorno 30 di agosto. Vediamo subito, partendo dall'Ariete, che cosa ci aspetta. E il primo segno dice questo: godetevi in compagnia una giornata serena e rilassante, mentre se passiamo al Toro avrete a disposizione una notevole carica di energia. Gemelli, sfoggiate il vostro fascino e la vostra disponibilità. Cancro, approfittate della giornata per riposare a lungo. Leone, le piccole incomprensioni in amore saranno superabili. Vergine, evitate di prendere decisioni affrettate o iniziative rischiose. Bilancia, controllate un pizzico di nervosismo e di suscettibilità in più. Scorpione, accettate un simpatico invito da parte di amici. Sagittario, giornata in complesso assai distesa e piacevole. Capricorno, attenzione, siate prudenti nelle decisioni da prendere, di qualsiasi tipo di decisione si tratti. Acquario, se possibile rimandate i viaggi non strettamente necessari. Pesci, abbandonate le tensioni e divertitevi in compagnia se potete. E con questo ho concluso anche l'oroscopo del 30 di agosto. Domani si torna con i consigli per l'ultima giornata del mese.

0: Se volete farvi due risate in compagnia insieme a tanta allegria, rimanete qui sulle frequenze di Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Questo è il meglio delle Badole Online. Badole Online, ogni giorno un sorriso.
1: I momenti migliori delle Badole Online.
2: Social,
3: la dieta.
4: Allora, la dieta che mette in crisi i matrimoni. I matrimoni spesso non funzionano, ci si lascia. Qual è il problema? Se un partner è vegetariano o vegano e l'altro no, il rapporto è destinato a finire.
2: E certo, come
4: primo,
2: fai?
4: Devi cucinare in modi diversi. Però se dall'altra parte ti trovi uno che ogni volta che mangi la bistecca da dire qualcosa, è chiaro che lo mandi a quel paese una volta per tutte, no?
2: Però anche
4: tu
2: vero.
4: Mangiati la soia e il tofu, io mi mangio una bella bistecca, una bella fiorentina e siamo felici.
2: Non t'ho più beccato qua con un bel po' di tofu.
4: Ma perché non l'ho più portato
2: Allora, sei sempre amica del tofu.
4: Assolutamente sì.
2: Scherzi? Un tofu al giorno, vai dal medico e ritorno.
4: Scusa,
2: No,
4: è buono nel senso che non sa di niente, ma tu lo devi mettere
2: con
4: altro.
2: Io mi ribalto quando mangio il tofu, tanto è buono,
4: No, il tofu no, non ha sapore. Non ha sapore, ma dipende. Cioè, allora, ci sono dei tofu che vendono che fanno.
2: Ci sono tofu e tofu.
4: Ci sono tofu e tofu, perché
2: è lì che
4: tanti
2: sta.
4: Tofu hanno un sapore tofu. Orrendo. Dovete trovare quello buono.
2: No, ma figurati.
4: Guarda che io ho provato, sì, ho comprato qualche marca e poi adesso mi sono fossilizzata su una sola perché è la più buona che c'è.
2: La più buona che c'è del
4: assolutamente
2: tofu.
4: Sì, del va tofu. Il tofu lo frullate con qualsiasi cosa e diventa buonissimo.
2: No, ma stavamo parlando delle separazioni. Allora, volte mai, no?
4: Sì.
2: Uno ne trovasse uno così da portare a fare il picnic, non portarti il tofu dietro, era quello che volevo dirti.
4: Però io sono una persona democratica.
2: E te lo dico gratis.
4: Tu mangia pure la bistecca, io mangio il tofu, non c'è problema.
2: No, ma volevo dirtelo gratis.
4: Io invece porterei il tofu apposta.
2: Ecco.
4: Per vedere così almeno se non funziona, proviamo subito.
2: Ma no, ma fallo un po', hai capito? Se no, subito, track.
4: Ma io non impongo il tofu.
2: Smorti.
4: Io lo propongo.
2: Ah, signore. Se arrivi col tofu, torni a casa.
5: Parole, parole, parole, parole, parole.
6: Divertimento,
5: parole,
6: risate, parole, ironia e buona musica. Ogni mattina dalle 9:30 alle 11:00.

0: Cissi, Gaia e la Nina.
1: Tutte allora, come?
0: Dovevate vedere come erano conciate Cissi, Gaia e Nina.
2: Bene, sembravano la Nina, la Pinta e la Santa Maria.
1: Più o meno.
0: No, una aveva una culotte e le calze e un collant tutto strappato.
1: Di pizzo un po'.
0: Di pizzo. Sì, Dolce Gabbana, sicuro, no? Cose così. Ma solo, cioè, in mutande
2: e lo so farina. Perché me l'avete raccontato bene in diretta, io avevo però spento il microfono e stavo tirando le testate proprio contro il mixer.
1: Però Lisella, avevamo detto
0: perché è voluto stare qui, esatto. Loro sono a Sanremo,
1: avevamo detto che ci saremmo vestiti anche noi così lunedì successivo.
2: Lì volevo arrivare,
0: puoi permettere. Okay. Io un po' meno, io vado magari su una culotta un po' più.
3: Non c'è soddisfazione più bella vedere che gli occhi di chi ami brillare. Porca
4: sei licenziato.
1: Sto registrando tutto, ragazzi.
5: Divertimento, allegria, compagnia e musica con le Badole Online.

Radio Piemonte Sound hai l'imbarazzo della scelta di come ascoltarci. Oltre alla storica frequenza FM 101.4 per Cuneo e provincia, siamo presenti sulla piattaforma digitale DAB Plus e grazie ad internet. Puoi ascoltarci in streaming sul nostro sito, scaricando la nostra app o chiedendo di ascoltare Radio Piemonte Sound al tuo assistente.

0: 30 agosto 2026, buona domenica, la Chiesa ricorda i Santi Felice e Adautto, la Luna è gibbosa calante. Il proverbio del giorno, se non è zuppa e pan bagnato, indica la perfetta uguaglianza tra due condizioni solo apparentemente differenti. E si celebra la giornata internazionale dei desaparecidos. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accadeoggi.it. Nel 1860 nella città britannica di Birkenhead entrava in funzione il primo servizio di tram nel paese. Lo aveva realizzato l'americano George Francis Train. Nel 1918 a Mosca il leader sovietico Vladimir Lenin veniva ferito da Fania Kaplan che, considerandolo nemico della rivoluzione, gli aveva sparato 3 colpi di pistola. Nel 1963 la Philips presentava il primo registratore riproduttore ad audiocassetta, il supporto sonoro che dimezzava le dimensioni delle preesistenti cartucce stereo 8 della RCA. E nel 1970, tragedia a Roma. Il marchese Camillo Casati Stampa si toglieva la vita dopo aver ucciso la moglie Anna e l'amante Massimo Minorenti, di cui lui stesso aveva avviato la frequentazione. Nel 1978 debuttava in Italia il film Grease. I protagonisti John Travolta e Olivia Newton-John avevano le voci di Flavio Bucci ed Emanuela Rossi. 40 anni fa, nel 1986, ai 14esimi europei di atletica a Stoccarda, Gelindo Bordin vinceva la maratona precedendo di 3 secondi il connazionale Orlando Pizzolato, mentre nel 1991 a Tokyo Mike Powell fissava a 8,95 m il primato mondiale del salto in lungo, un record ancora imbattuto dopo 35 anni. Nel 2000 la Mostra del Cinema di Venezia omaggiava l'attore e regista Clint Eastwood con il Leone d'Oro alla carriera. E nel 2013 il presidente italiano Giorgio Napolitano nominava senatori a vita della Repubblica la biologa Elena Cattaneo, il direttore d'orchestra Claudio Abbado, l'architetto Renzo Piano e il fisico Carlo Rubbia. Sono nati il 30 agosto. Nel 1821 la rivoluzionaria Anita Garibaldi. Nel 1905 lo scrittore ed editore Leo Longanesi. Nel 1923 il cantante primo interprete di Mala Femmina Giacomo Rondinella. E nel 1931 John Swigert, l'astronauta dell'Apollo 13, celebre per la frase «Houston, abbiamo avuto un problema». Nascevano oggi anche l'attore Pino Insegno nel 1959, l'attrice Cameron Diaz nel 1972, la conduttrice TV Ilaria D'Amico nel 1973, il cantante Diodato nel 1981 e il calciatore e procuratore sportivo Simone Pepe, nato in questo giorno nel 1983. Anche per il 30 agosto 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani. Radio Piemonte Sound, amica
1: radio. L'aforisma del giorno.
2: Ti dicono che il tempo guarisce tutto. Ti dicono che col tempo si dimentica. Non è vero. Col tempo impari semplicemente a non guardare in quella direzione.

Mentre continuiamo ad ascoltare la buona musica, facciamo uno stop molto breve per scoprire gli aggiornamenti degli astri, anche in questa mattina.

0: Ben trovati anche oggi con l'oroscopo del giorno 30 di agosto. Vediamo subito, partendo dall'Ariete, che cosa ci aspetta. E il primo segno dice questo: godetevi in compagnia una giornata serena e rilassante, mentre se passiamo al Toro avrete a disposizione una notevole carica di energia. Gemelli, sfoggiate il vostro fascino e la vostra disponibilità. Cancro, approfittate della giornata per riposare a lungo. Leone, le piccole incomprensioni in amore saranno superabili. Vergine, evitate di prendere decisioni affrettate o iniziative rischiose. Bilancia, controllate un pizzico di nervosismo e di suscettibilità in più. Scorpione, accettate un simpatico invito da parte di amici. Sagittario, giornata in complesso assai distesa e piacevole. Capricorno, attenzione, siate prudenti nelle decisioni da prendere, di qualsiasi tipo di decisione si tratti. Acquario, se possibile rimandate i viaggi non strettamente necessari. Pesci, abbandonate le tensioni e divertitevi in compagnia se potete. E con questo ho concluso anche l'oroscopo del 30 di agosto. Domani si torna con i consigli per l'ultima giornata del mese.
1: Ciao a tutti, sono Enrico Ruggeri, ospite a Radio Piemonte Sound. Ciao.
2: E vivo da re, non ho bisogno più.

0: Ben ritrovati sulle frequenze di Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Un tuffo nel passato per scoprire quali sono stati i momenti di allegria e di simpatia al meglio delle badole online.
1: Sono passati 25 anni da quando abbiamo iniziato il programma Le Badole Online, quasi per scherzo, con un microfono in mano, tanta voglia di regalarvi un sorriso. Volevamo portare il buon umore al vostro mattino, in qualunque luogo foste.
2: Quanto ci siamo divertiti in questi anni, ve lo ricordiamo così.
3: Stefano Accorsi, parliamo sicuramente di un bel fiolino che a voi vi piace.
4: Sembra un po' ritoccatina come foto, però per carità.
3: Si sarà passato tutto l'olio.
4: Un po' l'olio, tutto. Sai, perché lì.
5: Sicuramente l'olio, passatelo anche tu.
4: No,
5: e diventi
4: no,
5: così.
3: No, non credo. La mia tartaruga è più gobba, capito?
4: Ma sì, ma perché poi lui c'ha la plissa qua.
3: Cos'è la plissa? Cos'è la plissa?
4: E beh, c'è il pelo. C'è il pelo.
3: Ah, ho capito. Sì,
4: c'è
3: sì,
4: il pelo.
3: Un pochino sì. Poi ogni tanto lo rado.
4: Invece lui quando...
3: Vabbè, ma anche lui ce l'avrebbe il pelo.
4: Ho capito, vabbè, come tutti gli uomini che
3: quasi
4: fare.
3: Tutti gli uomini sì. Che... ma lui sarà depilato
4: tu
3: anche
4: la
3: sulle
4: fai
3: gambe.
4: Fare la ceretta lì davanti alla tua moglie.
3: No, l'ultima ceretta
4: 3,
3: che ho fatto
4: 2, 1.
3: L'ultima ceretta che ho fatto sono stato costretto a farla nelle zone basse perché mi hanno sì. Obbligato a farla e non è stato bello, ecco.
5: Ma la storia dell'ernia
3: quella roba lì vabbè, quindi non mi piace lì.
5: Così hai capito che cosa provano le donne quando si fanno la ceretta.
3: Sì, tanta paura, tantissima, ma noi triplicata la paura, tanto triplicata.
4: Sì, perché sì. Voi uomini cosa siete?
3: Eh no, sai lì il rischio. Vai col rasoio lì, cioè se c'hai
4: un
3: tutto
4: po' noioselli in quel caso lì, siete un po' pistini,
3: no.
4: Siete un po' noioselli.
3: È una questione di caccio salame. Hai capito, perché lì da quelle parti, sì. Hai capito?
4: Sì.
3: Va bene, chiudiamola
4: qua.
3: Da
4: quelle parti foste sì. Solo voi delicati, anche noi abbiamo delle parti che sono delicate,
3: sì.
4: Eppure
3: ma noi
4: facciamo la ceretta senza
3: certo.
4: Rugnare così tanto.
3: Ma noi siamo un po' ansiosi.
4: Rugnate per prendere una piccola pastiglia. Vabbè,
3: dai, adesso la pastiglia dipende da dove
4: sì.
3: La prendi, quella che si chiama supposta effettivamente qualche ansia te la crea.

Alcune canzoni hanno fatto storia ed è bello riascoltare anche le versioni inedite, quelle magari di duetti, di cover, di artisti che interpretano queste canzoni per omaggiare il grande artista che l'ha scritta e l'ha cantata. Raffaele Gualazzi, Simona Molinari con E se domani.

0: Sono le 7:01.
1: Rimanete sintonizzati su Radio Piemonte Sound, Amica Radio, se volete rimanere aggiornati con l'informazione, quella dall'Italia e dal mondo.
2: News dall'Italia e dal mondo.
3: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Alessandro Di Battista, ex deputato del Movimento 5 Stelle, oggi giornalista, è stato ricoverato in gravi condizioni in un ospedale di Santa Clara, città cubana, circa 300 km a est dell'Havana. Il ricovero è avvenuto nella serata di venerdì, dopo che l'ex parlamentare aveva accusato forti mal di testa e malori. Come riferito da fonti parlamentari, Di Battista ha poi ripreso conoscenza dopo alcune ore privo di sensi. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle ha parlato con i medici ed è quindi stato trasferito a bordo di un'ambulanza verso un'altra struttura a L'Avana. Nel pomeriggio di ieri un climber ha perso la vita sulle torri del Sella in Alto Adige. L'allarme è scattato poco prima delle 15 per una persona precipitata sopra Passo Sella. Si presume che l'uomo possa essere caduto per circa 20 metri da primo di cordata per cause ancora da chiarire. Il climber precipitato è stato individuato sulla via di Letta, sull'avancorpo della terza torre del Sella. Una tromba d'aria con grandine si è abbattuta ieri pomeriggio su Cremona, provocando danni pesanti ancora non quantificabili, tetti scoperchiati, almeno 10 chiese ferite, compreso il Duomo, migliaia di alberi caduti e circa 10.000 auto danneggiate. 8 famiglie sono state evacuate. I feriti sono una quarantina, nessuno grave. Il sindaco Andrea Virgilio ha detto: siamo al lavoro, ci vorrà tempo. Si aggrava il bilancio delle vittime dell'attacco in un raid russo contro un magazzino vicino a Kiev. Le esplosioni hanno provocato un vasto incendio. Il bilancio delle vittime potrebbe non essere definitivo, ha spiegato il responsabile dell'amministrazione militare regionale. Dopo il raid, oltre 40 persone sono rimaste ferite, più di 380 sono state evacuate. 3 morti e 9 feriti sono stati registrati dopo un attacco ucraino sulla regione russa di Belgorod. Sigfrido Ranucci contesta formalmente la decisione con cui la RAI lo ha rimosso dalla conduzione di Report. In una lettera di 5 pagine indirizzata alla RAI, firmata dagli avvocati Roberto Di Vita e Stefano Rossi, contesta la comunicazione ricevuta da Viale Mazzini, chiedendo una precisazione di fatti e circostanze e di accesso ai documenti. Il calcio, dopo la vittoria di venerdì del Milan, che ha superato 2-0 il Verona a San Siro, è proseguita ieri la seconda giornata del campionato di Serie A. Alle 18:30 si sono giocate 3 partite: Sassuolo-Torino è terminata 2-1, Fiorentina-Frosinone è finita 0-3, nel giorno in cui i viola celebrano il centenario del club, mentre Monza-Udinese si è conclusa con il punteggio di 2-3. Alle 20:45 la Juventus di Luciano Spalletti ha vinto allo Stadium contro Parma per 2-0. Oggi la giornata prosegue con altre 3 partite: alle 18:30 il Napoli sfida il Como, mentre alle 20:45 si giocano Cagliari-Inter e Lazio-Genoa. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: Anche oggi vi auguriamo una buona mattinata in nostra compagnia qui su Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Un buon caffè, ma soprattutto tanta buona musica, quella recente, quella dei successi intramontabili del passato.
1: Ciao Radio Piemonte Sound, da Francesca Michelin.

0: appuntamento con i compleanni storici, quelli della musica e gli eventi del passato.
1: 30 agosto 2026, buona domenica, la Chiesa ricorda i santi Felice e Adautto. La luna è gibbosa calante. Il proverbio del giorno, se non è zuppa e pan bagnato, indica la perfetta uguaglianza tra due condizioni solo apparentemente differenti. E si celebra la giornata internazionale dei desaparecidos. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accadeoggi.it. Nel 1860 nella città britannica di Birkenhead entrava in funzione il primo servizio di tram nel paese. Lo aveva realizzato l'americano George Francis Train. Nel 1918 a Mosca il leader sovietico Vladimir Lenin veniva ferito da Fania Kaplan che, considerandolo nemico della rivoluzione, gli aveva sparato 3 colpi di pistola. Nel 1963 la Philips presentava il primo registratore riproduttore ad audiocassetta, il supporto sonoro che dimezzava le dimensioni delle preesistenti cartucce stereo 8 della RCA. E nel 1970 tragedia a Roma. Il marchese Camillo Casati Stampa si toglieva la vita dopo aver ucciso la moglie Anna e l'amante Massimo Minorenti, di cui lui stesso aveva avviato la frequentazione. Nel 1978 debuttava in Italia il film Grease. I protagonisti John Travolta e Olivia Newton-John avevano le voci di Flavio Bucci ed Emanuela Rossi. 40 anni fa, nel 1986, ai 14esimi europei di atletica a Stoccarda, Gelindo Bordin vinceva la maratona precedendo di 3 secondi il connazionale Orlando Pizzolato, mentre nel 1991 a Tokyo Mike Powell fissava a 8 metri e 95 il primato mondiale del salto in lungo, un record ancora imbattuto dopo 35 anni. Nel 2000 la Mostra del Cinema di Venezia omaggiava l'attore e regista Clint Eastwood con il Leone d'Oro alla carriera, e nel 2013 il presidente italiano Giorgio Napolitano nominava senatore

0: problema.
1: Nascevano oggi anche l'attore Pino Insegno nel 1959, l'attrice Cameron Diaz nel 1972, la conduttrice TV Ilaria D'Amico nel 1973, il cantante Diodato nel 1981 e il calciatore e procuratore sportivo Simone Pepe, nato in questo giorno nel 1983. Anche per il 30 agosto 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: L'aforisma del giorno.
3: Se è destinato a te, arriverà a te. Tutto ciò che deve accadere, accadrà. Martina Mennella.

0: Ed ora è tempo di due risate in compagnia insieme a noi di Radio Piemonte Sound, Amica Radio, con le pillole del meglio delle badole online. Tante risate e buon umore, rimanete collegati con noi.
1: Il meglio delle badole, adesso su Radio Piemonte Sound.
2: Siamo andati a fare una cosa di lavoro io e lui, poi c'era l'aperitivo, non avevamo tempo.
3: Mi ha portato via.
2: Dovevi vederlo, sai quando porti via il bambino che ci sono le caramelle lì, le uova di Pasqua, e lo devi portare via uguale.
3: Era anche offerto.
4: Non ci credo.
3: No.
4: Cioè, ti ha portato via da quel posto là dove
2: sì. Non avevamo tempo.
3: E addirittura, addirittura il gestore le ha detto: ma guarda che forse a lui faceva piacere. No. Sono un imitatore incompreso, perché faccio Romina Power alla perfezione e voi me la cestinate sempre.
4: Questa si chiama autostima.
2: Ecco. Allora, siccome tu hai il cuore al frigorifero, lui ha l'autostima che va un po' a banane, perché sai, un conto
4: a prendo un po', respiro un po' della sua autostima, così almeno sai, tutto sommato anch'io riesco,
2: ecco,
4: ad
2: magari
4: essere...
2: mettiti vicino, che così la respirate tutte e due, eh?
1: Il meglio delle badole online.
2: Guarda Carmen, non posso infilarti in questo discorso mentre io aspettavo te che c'è questo corretto, perché sennò veramente
4: sfioravano le viole, sfiorivano.
5: Sfioravano, sì, sfioravano. Ciao,
2: ormai non so più quel che si dice, d'altro canto voglio
4: e
2: dire, c'è sto amore così che sta nascendo, che bisogna anche coltivare.
5: Giusto.
2: A proposito di viole, io sono un giardiniere, ma qui bisogna coltivare delle altre cose.

0: qualche consiglio per gli acquisti e poi torna alla musica, quella dei grandi successi.
1: Hai mai visto una BMW serie 1 a meno di 250 euro al mese? Da Gino BMW. Sì, con Gino Summer Drive BMW serie 1, compatta, sportiva e tecnologica.
2: A soli 188 euro al mese. Hai capito bene? 188 euro al mese.
1: E se cerchi più spazio, più versatilità e tutto il carattere di un SUV BMW, c'è BMW X1. Elegante, dinamica, oggi tua da 298 euro al mese. Ma non finisce qui, con Gino Summer Drive hai anche la polizza casco finanziabile a tasso zero. E i primi due mesi li paghiamo noi. Due modelli iconici, due offerte dedicate, un'unica grande occasione per vivere tutto il piacere di guida BMW. Vieni a scoprirle nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, la tua nuova BMW, ti aspetta con Gino Summer Drive.
3: La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni i professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
4: Buona domenica!

0: Un buon caffè, un buongiorno a tutti voi che ci state ascoltando. Anche questa mattina siamo qui pronti a tenervi compagnia con tutte le nostre rubriche, le pagine dedicate all'informazione, quindi alle news, e poi la musica, beh, quella non può mancare mai.
1: Sono le 7:32.
2: Le ultimissime dall'Italia e dal mondo in 2 minuti.
3: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Alessandro Di Battista, ex deputato del Movimento 5 Stelle, oggi giornalista, è stato ricoverato in gravi condizioni in un ospedale di Santa Clara, città cubana, circa 300 km a est dell'Havana. Il ricovero è avvenuto nella serata di venerdì, dopo che l'ex parlamentare aveva accusato forti mal di testa e malori. Come riferito da fonti parlamentari, Di Battista ha poi ripreso conoscenza dopo alcune ore privo di sensi. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle ha parlato con i medici ed è quindi stato trasferito a bordo di un'ambulanza verso un'altra struttura a L'Avana. Nel pomeriggio di ieri un climber ha perso la vita sulle torri del Sella in Alto Adige. L'allarme è scattato poco prima delle 15 per una persona precipitata sopra Passo Sella. Si presume che l'uomo possa essere caduto per circa 20 metri da primo di cordata per cause ancora da chiarire. Il climber precipitato è stato individuato sulla via di Letta, sull'avancorpo della terza torre del Sella. Una tromba d'aria con grandine si è abbattuta ieri pomeriggio su Cremona, provocando danni pesanti ancora non quantificabili, tetti scoperchiati, almeno 10 chiese ferite, compreso il Duomo, migliaia di alberi caduti e circa 10.000 auto danneggiate. 8 famiglie sono state evacuate. I feriti sono una quarantina, nessuno grave. Il sindaco Andrea Virgilio ha detto: siamo al lavoro, ci vorrà tempo. Si aggrava il bilancio delle vittime dell'attacco in un raid russo contro un magazzino vicino a Kiev. Le esplosioni hanno provocato un vasto incendio. Il bilancio delle vittime potrebbe non essere definitivo, ha spiegato il responsabile dell'amministrazione militare regionale. Dopo il raid, oltre 40 persone sono rimaste ferite, più di 380 sono state evacuate. 3 morti e 9 feriti sono stati registrati dopo un attacco ucraino sulla regione russa di Belgorod. Sigfrido Ranucci contesta formalmente la decisione con cui la RAI lo ha rimosso dalla conduzione di Report. In una lettera di 5 pagine indirizzata alla RAI, firmata dagli avvocati Roberto Di Vita e Stefano Rossi, contesta la comunicazione ricevuta da Viale Mazzini, chiedendo una precisazione di fatti e circostanze e di accesso ai documenti. Il calcio, dopo la vittoria di venerdì del Milan, che ha superato 2-0 il Verona a San Siro, è proseguita ieri la seconda giornata del campionato di Serie A. Alle 18:30 si sono giocate 3 partite: Sassuolo-Torino è terminata 2-1, Fiorentina-Frosinone è finita 0-3, nel giorno in cui i viola celebrano il centenario del club, mentre Monza-Udinese si è conclusa con il punteggio di 2-3. Alle 20:45 la Juventus di Luciano Spalletti ha vinto allo Stadium contro Parma per 2-0. Oggi la giornata prosegue con altre 3 partite: alle 18:30 il Napoli sfida il Como, mentre alle 20:45 si giocano Cagliari-Inter e Lazio-Genoa. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Prossime news tra mezz'ora.

0: Ed ora la musica si ferma per un istante. Pubblicità.
1: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
2: Rientro a scuola? Ma vai da Conad!
3: Via, via!
2: Fino al 30 settembre da Spazio Conad e Conad Superstore trovi il kit Staedtler disegno con due matite, gomma, righello, temperino e penna a punta feltro a soli 2,99€. Scopri di più nel catalogo.
4: Sempre di domenica.
5: I grandi successi, la musica di oggi e la musica di ieri. Buona domenica, siete su Radio Piemonte Sound.

La musica non si ferma mai qui su Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Un abbraccio da tutto lo staff e un grazie particolare a voi che ci state ascoltando già dalle prime ore del mattino.

0: Ed ora è tempo di sentire gli astri e le stelle che cosa riservano per noi.
1: Segno per segno.
2: Bentrovati anche oggi con l'oroscopo del giorno 30 di agosto. Vediamo subito, partendo dall'Ariete, che cosa ci aspetta. E il primo segno dice questo: godetevi in compagnia una giornata serena e rilassante, mentre se passiamo al Toro avrete a disposizione una notevole carica di energia. Gemelli, sfoggiate il vostro fascino e la vostra disponibilità. Cancro, approfittate della giornata per riposare a lungo. Leone, le piccole incomprensioni in amore saranno superabili. Vergine, evitate di prendere decisioni affrettate o iniziative rischiose. Bilancia, controllate un pizzico di nervosismo e di suscettibilità in più. Scorpione, accettate un simpatico invito da parte di amici. Sagittario, giornata in complesso assai distesa e piacevole. Capricorno, attenzione, siate prudenti nelle decisioni da prendere, di qualsiasi tipo di decisione si tratti. Acquario, se possibile rimandate i viaggi non strettamente necessari. Pesci, abbandonate le tensioni e divertitevi in compagnia se potete. E con questo ho concluso anche l'oroscopo del 30 di agosto. Domani si torna con i consigli per l'ultima giornata del mese.
1: No!

0: Quando volete ridere di gusto, sapete dove trovarci con il meglio delle Badole Online, qui su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: Cerchiamo di tenervi compagnia con l'allegria e la simpatia delle Badole Online.
0: Allegria e sorrisi con il meglio delle Badole Online.
2: Qui adesso vi diamo le regole di come mettere in risalto i vostri lati forti. Se
3: quindi
2: avete un fondo
3: bisogna schiena, avere intanto sì, un lato forte,
2: un lato
3: forte.
2: Voi pensate qual è il... a che lato forte avete. Allora, se avete il lato forte che è il vostro seno, dovete
3: già
2: sempre avere una bella postura dritta. Se il vostro punto forte è il lato B, dovete stare sempre, girate un po' di schiena, se vi chiamano vi girate di tre quarti, tendete poi a chinare il busto leggermente in avanti e la cosa straordinaria se ancora mettete la mano sotto la guancia come per tenere
3: allora,
2: la testa.
3: Allora bisogna fare dei corsi intanto, bisogna fare dei corsi. Allora,
2: intanto io vi dico
3: domani,
2: come funziona.
3: Allora la prossima settimana noi iniziamo dei corsi. Dalle 8:30 alle 9:30 prima di fare le badole facciamo un corso di postura, di posa.
2: Sì,
3: tanto
2: sì,
3: ci abbiamo niente da fare qua, no? Prima sul lato B, no?
2: È lì bisogna capire uno che cosa pensa.
3: No, allora se le nostre amiche magari hanno da fare, io ti faccio delle foto,
2: le
3: pubblichiamo sul sito e siamo a posto.
2: Assolutamente. Se avete invece dei fianchi, insomma, di un certo rilievo, dovete mettere sempre le mani sui fianchi. Non mettete le mani sui fianchi se siete magre, assolutamente, perché ci fate la figura dell'appendiabito. Non mettete le mani, anzi, se siete magri, potete solo mettere le mani sui fianchi ma asimmetriche, cioè una mano su e una mano giù. Ecco, non tutte e due allo stesso livello.
3: No.
2: Sì, sì. Il consiglio è posare le mani sui fianchi in modo che uno sta un po', una mano sta più alta
3: ma
2: e
3: guarda,
2: una mano sta più bassa.
3: Come fa la, non io oggi ti faccio già due o tre pose e due o tre foto.
2: Sì, sì,
3: no?
2: Sì, sì.
3: Se tanto finita la trasmissione, abbiamo tempo, tac tac, e poi ti sistemo.
2: Le magre possono anche tenere le mani in tasca.
3: E noi invece sarà meglio che andiamo fuori. Tutte e due, eh?
2: Sì, sì.
3: Io mi devo cucire tutte le tasche e va, siamo a posto.
2: L'ideale è anche piegare leggermente un ginocchio e tenere ben distesa l'altra gamba. Se non avete le forme, occhio, dovete piegare un ginocchio e allungare l'altra. E poi tirate un po' su il fianco della gamba che non è piegata.
3: Mi sembra di essere stupida.
2: vabbè, però aggiungi forme così.
1: Badole Online su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
0: Collegamento con la redazione di Accadde Oggi per scoprire le curiosità della data di oggi nel tempo.
1: 30 agosto 2026, buona domenica, la Chiesa ricorda i Santi Felice e Adautto. La luna è gibbosa calante. Il proverbio del giorno, se non è zuppa e pan bagnato, indica la perfetta uguaglianza tra due condizioni solo apparentemente differenti. E si celebra la giornata internazionale dei desaparecidos. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1860 nella città britannica di Birkenhead entrava in funzione il primo servizio di tram nel paese. Lo aveva realizzato l'americano George Francis Train. Nel 1918 a Mosca il leader sovietico Vladimir Lenin veniva ferito da Fania Kaplan che, considerandolo nemico della rivoluzione, gli aveva sparato tre colpi di pistola. Nel 1963 la Philips presentava il primo registratore riproduttore ad audiocassetta, il supporto sonoro che dimezzava le dimensioni delle preesistenti cartucce stereo 8 della RCA. E nel 1970 tragedia a Roma. Il marchese Camillo Casati Stampa si toglieva la vita dopo aver ucciso la moglie Anna e l'amante Massimo Minorenti, di cui lui stesso aveva avviato la frequentazione. Nel 1978 debuttava in Italia il film Grease. I protagonisti John Travolta e Olivia Newton-John avevano le voci di Flavio Bucci ed Emanuela Rossi. 40 anni fa, nel 1986, ai 14esimi europei di atletica a Stoccarda, Gelindo Bordin vinceva la maratona precedendo di 3 secondi il connazionale Orlando Pizzolato, mentre nel 1991 a Tokyo Mike Powell fissava a 8 metri e 95 il primato mondiale del salto in lungo, un record ancora imbattuto dopo 35 anni. Nel 2000 la Mostra del Cinema di Venezia omaggiava l'attore e regista Clint Eastwood con il Leone d'Oro alla carriera e nel 2013 il presidente italiano Giorgio Napolitano nominava senatori a vita della Repubblica la biologa Elena Cattaneo, il direttore d'orchestra Claudio Abbado, l'architetto Renzo Piano e il fisico Carlo Rubbia. Sono nati il 30 agosto. Nel 1821 la rivoluzionaria Anita Garibaldi. Nel 1905 lo scrittore ed editore Leo Longanesi. Nel 1923 il cantante primo interprete di Mala Femmena Giacomo Rondinella. E nel 1931 John Swigert, l'astronauta dell'Apollo 13, celebre per la frase «Houston, abbiamo avuto un problema». Nascevano oggi anche l'attore Pino Insegno nel 1959, l'attrice Cameron Diaz nel 1972, la conduttrice TV Ilaria D'Amico nel 1973, il cantante Diodato nel 1981 e il calciatore e procuratore sportivo Simone Pepe, nato in questo giorno nel 1983. Anche per il 30 agosto 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appunto

0: Sono le 8:01.
1: La redazione nazionale per le ultimissime dall'Italia e dal mondo.
2: 2 minuti per l'informazione Italia-Mondo. Buongiorno e buona domenica dalla redazione.
3: Il Nepal potrebbe aver bisogno di 4-5 miliardi di dollari per la ricostruzione dopo le devastanti alluvioni di questa settimana. La stima provvisoria del Ministero delle Finanze. Intanto si aggrava il bilancio della tragedia, almeno 750 le vittime, oltre 3.000 i dispersi. Atterrati a Orio al Serio Massimo Lombardi e Giovanni Fassini, i due escursionisti bresciani. Nell'ultimo elenco dei dispersi diffuso dalla polizia nepalese ci sono Luca Baracchini e Patrizia Marziale, la coppia residente a Lugano.
2: Si è svegliato, ha risposto alle domande dei medici Alessandro Di Battista, ex deputato del Movimento 5 Stelle, oggi giornalista, ricoverato in gravi condizioni in un ospedale di Santa Clara nella serata di venerdì, dopo che l'ex parlamentare aveva accusato forti mal di testa e malori. Come riferito da fonti parlamentari, Di Battista ha poi ripreso conoscenza dopo alcune ore privo di senso. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle ha parlato con i medici ed è quindi stato trasferito a bordo di un'ambulanza verso un'altra struttura a L'Avana.
3: Il direttore della CIA, John Ratcliffe, ha proposto un incontro trilaterale tra Donald Trump, Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky durante la sua visita a Mosca all'inizio di questa settimana. Lo riferiscono ad Axios due fonti informate. La visita di Ratcliffe, aggiungono le fonti, aveva anche l'obiettivo di capire se i vertici dei servizi di intelligence russi potessero contribuire a convincere Putin a riprendere negoziati con l'Ucraina sotto la mediazione degli Stati Uniti.
2: Sigfrido Ranucci contesta formalmente la decisione con cui la RAI lo ha rimosso dalla conduzione di Report. In una lettera di 5 pagine indirizzata alla RAI, firmata dagli avvocati Roberto De Vita e Stefano Rossi, contesta la comunicazione ricevuta da Viale Mazzini chiedendo una precisazione di fatti e circostanze di accesso ai documenti.
3: L'estate sta finendo e, come ogni anno, alle porte dei mesi più freddi, l'Europa si trova a fare i conti con le sue riserve di gas per affrontare e contrastare il gelo. Ormai non è più un tabù, sappiamo fare a meno del gas russo dopo lo scoppio della guerra in Ucraina, ma la chiusura dello stretto di Hormuz rischia di complicare ulteriormente una situazione di instabilità che va avanti da 4 anni. Tra aumenti delle bollette e uno stoccaggio sempre più ridotto, il vecchio continente rischia di arrivare impreparato.
2: Il calcio: dopo la vittoria di venerdì del Milan 2-0 contro il Venezia, è proseguita ieri la seconda giornata del campionato di Serie A. Alle 18:30 si sono giocate 3 partite, Sassuolo-Torino è terminata 2-1, Fiorentina-Frosinone è finita 0-3 nel giorno in cui i Viola celebrano il centenario del club, mentre Monza-Udinese si è conclusa col punteggio di 2-3. Alle 20:45 invece la Juventus di Spalletti ha vinto allo Stadium contro il Parma per 2-0. Oggi la giornata proseguirà con altre 3 partite, alle 18:30 il Napoli sfida il Como, mentre alle 20:45 si giocano Cagliari-Inter e Lazio-Genoa.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
4: Prossima edizione tra meno di un'ora.

sono Beppe Carletti. A tutti gli ascoltatori e amici di Radio Piemonte Sound io vi mando un grande abbraccio, mi raccomando ascoltate sempre questa radio perché ci trasmette, quindi per me è molto importante. Voi continuate così, gli ascoltatori fanno la loro parte di ascoltatori e tu fai la parte di quella che conduce il tutto e che fa ascoltare la musica giusta.

0: Metti un like sulla nostra pagina Facebook e Instagram per rimanere sempre in contatto con noi. Radio Piemonte Sound, Amica Radio, la radio della tua città. Un saluto da Rocco Hunt.
1: Un saluto agli amici di Radio Piemonte Sound.

0: ci piace strapparvi un sorriso di buon gusto ogni giorno con il meglio delle badole online.
1: Cerchiamo di tenervi compagnia con l'allegria e la simpatia delle badole online. I fatti del giorno raccontati, diciamo, a modo nostro.
2: Scusa un po', ma tu Dica. Che sei un ragazzo?

0: diverso. Sì. Il vedo non vedo, è vero che è più stimolante il vedo non vedo che vedo tutto.
1: Beh, dipende da cosa vedi. Cioè.
0: Che torulo che è questo ragazzo.
2: Bebadone online, dal lunedì al venerdì con Radio Piemonte Sound. Ti matricoli che ho l'aereo un po' moscia, eh?
0: Sì.
2: Cosa c'è?
0: Mi fai ridere. Messaggio alla nazione, abbiamo trovato il cordless.
1: No, scusami, posso
0: ridere? Momento. Dov'era?
1: No, è un mese che cerchiamo il cordless.
0: No, è un giorno.
1: Due settimane, due giorni.
0: Vabbè.
1: E dov'era il cordless?
0: E poi lo spiego.
1: In piemontese si dice il saccoccio e il patano.
0: È bello.
3: Mentre brucia lento,
0: che uomo creativo. Fai una battuta all'anno che mi fa ridere, posso ridere?
1: Certo, allora, ridi.
4: Allegria e sorrisi con il meglio delle badole online.

0: 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Noi ci siamo, Radio Piemonte Sound è pronta a tenervi compagnia con la musica, quella dei grandi successi, italiana ed internazionale, ma non solo, anche tutte le rubriche, a partire dall'Accade Oggi, dall'oroscopo e poi le pagine dedicate alle news, quelle dall'Italia e dal mondo.
1: Non mi ricordo la prima volta al mare, ma mi ricordo benissimo di te, che avevi addosso il sapore dell'estate, dal lato

0: qualche spot pubblicitario e tra poco torna la musica.
1: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
2: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
0: Buona domenica con la musica, i grandi successi di Radio Piemonte.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buongiorno e una buona domenica mattina a voi che siete in ascolto. Al momento la circolazione si mantiene scorrevole sui principali percorsi del Piemonte. Vi ricordiamo che fino alle 22 di questa sera sull'intera rete stradale extraurbana nazionale è vietata la circolazione ai mezzi commerciali con massa superiore a 7 tonnellate e mezza. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Allegria, simpatia, chiacchiere e buona musica con il meglio delle Badole Online su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: Le nostre splendide, meravigliose Badole Online, splendide soprattutto al microfono perché ci tirano sul morale. Eccoci qua con l'appuntamento dedicato al The Best.
2: Se ti vengono le rughe non è per l'età, ma è per una roba che hai.
3: Il microbioma cutaneo.
2: Il microbioma che lo possiamo coltivare, gli possiamo dare degli integratori.
3: Sì. Tutti abbiamo il microbioma sul viso. È una buona notizia.
2: No, certo che è una buona notizia. Io pensavo invece anche se quei cuscini che ti tengono, perché io per esempio dormo coricata col cuscino, al mattino sono sempre un po', sai, un cadavere. E se invece potessi dormire così, hai capito? Con la testa, sai, supina proprio, magari le rughe mi fa. Ma perché ride?
3: Stavo pensando che ci sono dei metodi, ti incateni a letto e.
4: Badole Online sempre in pista. Ogni giorno cerchiamo di farvi sorridere leggendo l'attualità a modo nostro. Molti conduttori maschi sono cambiati, ma le vere badole, quelle doc, sono.

Buongiorno, come tutte le mattine, oltre all'appuntamento col caffè c'è anche quello con Radio Piemonte Sound. Noi siamo qui a tenervi compagnia con la musica migliore e tutte le nostre rubriche.

0: Ed ora l'almanacco con i grandi compleanni della musica.
1: 30 agosto 2026, buona domenica, la chiesa ricorda i santi Felice e Adautto, la luna è gibbosa calante. Il proverbio del giorno, se non è zuppa e pan bagnato, indica la perfetta uguaglianza tra due condizioni solo apparentemente differenti. E si celebra la giornata internazionale dei desaparecidos. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1860 nella città britannica di Birkenhead entrava in funzione il primo servizio di tram nel paese. Lo aveva realizzato l'americano George Francis Train. Nel 1918 a Mosca il leader sovietico Vladimir Lenin veniva ferito da Fania Kaplan che, considerandolo nemico della rivoluzione, gli aveva sparato 3 colpi di pistola. Nel 1963 la Philips presentava il primo registratore riproduttore ad audiocassetta, il supporto sonoro che dimezzava le dimensioni delle preesistenti cartucce stereo 8 della RCA. E nel 1970, tragedia a Roma. Il marchese Camillo Casati Stampa si toglieva la vita dopo aver ucciso la moglie Anna e l'amante Massimo Minorenti, di cui lui stesso aveva avviato la frequentazione. Nel 1978 debuttava in Italia il film Grease. I protagonisti John Travolta e Olivia Newton-John avevano le voci di Flavio Bucci ed Emanuela Rossi. 40 anni fa, nel 1986, ai 14esimi europei di atletica a Stoccarda, Gelindo Bordin vinceva la maratona precedendo di 3 secondi il connazionale Orlando Pizzolato, mentre nel 1991 a Tokyo Mike Powell fissava a 8 metri e 95 il primato mondiale del salto in lungo, un record ancora imbattuto dopo 35 anni. Nel 2000 la Mostra del Cinema di Venezia omaggiava l'attore e regista Clint Eastwood con il Leone d'Oro alla carriera, e nel 2013 il presidente italiano Giorgio Napolitano nominava senatori a vita della Repubblica la biologa Elena Cattaneo, il direttore d'orchestra Claudio Abbado, l'architetto Renzo Piano e il fisico Carlo Rubbia. Sono nati il 30 agosto. Nel 1821 la rivoluzionaria Anita Garibaldi. Nel 1905 lo scrittore ed editore Leo Longanesi. Nel 1923 il cantante primo interprete di Mala Femmena Giacomo Rondinella. E nel 1931 John Swigert, l'astronauta dell'Apollo 13, celebre per la frase «Houston, abbiamo avuto un problema». Nascevano oggi anche l'attore Pino Insegno nel 1959, l'attrice Cameron Diaz nel 1972, la conduttrice TV Ilaria D'Amico nel 1973, il cantante Diodato nel 1981 e il calciatore e procuratore sportivo Simone Pepe, nato in questo giorno nel 1983. Anche per il 30 agosto 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appunto

0: Ed ora pubblicità.
1: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
0: Rientro a scuola? Ma vai da Conad!
2: Via, via!
0: Fino al 30 settembre da Spazio Conad e Conad Superstore trovi il kit Staedtler disegno con due matite, gomma, righello, temperino e penna a punta feltro a soli 2,99€. Scopri di più nel catalogo.
3: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo, in collaborazione con Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
4: I grandi successi, la musica di oggi e la musica di ieri. Buona domenica, siete su Radio Piemonte Sound.

0: l'appuntamento con le pagine informative su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: Sono le 9.
2: 2 minuti per l'informazione Italia Mondo.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Paura a un rave party che si stava svolgendo ad Arau in Svizzera. Diversi colpi di arma da fuoco sono stati sparati sulla folla che stava partecipando all'evento. La polizia cantonale, con un post su X, ha segnalato che gli spari hanno provocato diverse vittime e si è rivolta alla popolazione invitandola a restare lontana dall'area interessata. Le forze dell'ordine hanno invitato inoltre chi ha assistito alla scena a mettere a disposizione delle autorità foto e video.
3: Proseguono le operazioni di ricerca delle oltre 3 migliaia di persone disperse a seguito dell'alluvione che ha colpito il distretto di Rasuwa tra Nepal e Tibet. Il bilancio delle vittime in continuo aggiornamento continua ad aggravarsi. Secondo gli ultimi dati sarebbero oltre 750 le persone che hanno perso la vita. Il Dipartimento di Stato americano ha annunciato lo stanziamento di 3,6 milioni di dollari per aiutare i territori colpiti dalla calamità naturale. Secondo la CNN ci sarebbero almeno 90 cittadini americani dispersi nel paese. Intanto in Nepal si temono altre inondazioni.
4: Il direttore della CIA, John Ratcliffe, ha proposto un incontro trilaterale tra Trump, Putin e Zelensky durante la sua visita a Mosca all'inizio di questa settimana. Lo riferiscono ad Axios due fonti informate. Intanto nella notte le forze russe hanno tentato un nuovo attacco a Kiev. A seguito dei bombardamenti sono stati segnalati incendi in diversi quartieri della città. Ieri un raid russo sul distretto di Buka ha colpito un deposito dell'esercito, facendo 37 morti e oltre 40 feriti.
3: Shock a San Giovanni al Natisone, in provincia di Udine. Una donna è stata uccisa nel pomeriggio di sabato nella sua abitazione dopo una violenta lite col suo compagno. Secondo la prima ricostruzione degli investigatori, sarebbe stata accoltellata. L'uomo, che si trovava ancora in casa all'arrivo dei carabinieri, è stato fermato. A chiamare il 112, spiega il sindaco Carlo Pali, sono stati i vicini di casa allarmati dalle urla che provenivano dall'appartamento.
4: Una tromba d'aria con grandine si è abbattuta ieri pomeriggio su Cremona, provocando danni pesanti ancora non quantificabili, tetti scoperti, almeno 10 chiese ferite, compreso il Duomo, migliaia di alberi caduti e circa 10.000 auto danneggiate. 8 famiglie sono state evacuate, i feriti sono una quarantina, nessuno grave. Il sindaco Andrea Virgilio ha detto: siamo al lavoro, ci vorrà tempo.
3: La MotoGP, Marc Marquez domina la sprint race di Aragon, prendendosi la prima posizione in curva 1 e vincendo in solitaria davanti al fratello Alex e a Bezzecchi. Quarto Acosta, quinto il leader del mondiale Martin. Lo spagnolo di Aprilia ha ora 29 punti di vantaggio su Betz e 33 sul campione in carica. Bagnaia chiude undicesimo, cadute per Di Giannantonio e Marini. Oggi il gran finale, gara lunga alle 14.
4: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Prossime news tra mezz'ora.
0: I grandi successi del passato e quelli di oggi continuano a tenervi compagnia qui su Radio Piemonte Sound anche in questa mattinata.

0: Euforia e Onde Sonore presentano la serata musicale più interessante dell'anno. Pink Floyd Legend con l'orchestra Ghedini di Cuneo in The Dark Side of the Moon. L'altra faccia della luna e della musica a Cuneo il 19 settembre al Palazzetto dello Sport. Prevendite su Ticket One. Non puoi mancare.
1: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
2: Domenica siete su Radio Piemonte Sound e noi vi terremo compagnia con la musica più bella di sempre.
3: Un saluto da Alfa.
4: Ciao Radio Piemonte.
5: Inizia sempre con

0: le cover delle canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana e non solo. Un'altra veste, un altro arrangiamento, ma la canzone rimane straordinaria.
1: La musica del cuore.
0: Massimo Di Cataldo con Il Mondo.

0: Estendiamo la nostra copertura per essere sempre più vicino a te. Da oggi puoi ascoltare Radio Piemonte e Sound Amica Radio sulla tua radio o Autoradio DAB. Non solo nel cuneese e torinese, ma in tutto il Piemonte. Ascoltaci con la qualità del segnale digitale.
1: All right, let's do it! Ladies and gentlemen, DNCE!

0: Buongiorno e buona domenica dalla redazione, in studio Alessio Galea. La guerra in Ucraina, sono proseguiti per tutta la notte i raid russi dopo il massiccio attacco che ieri alle porte di Kiev ha colpito un deposito di munizioni causando 37 morti e 40 feriti. Sul fronte opposto le forze ucraine hanno preso di mira una raffineria di petrolio nell'oblast di Leningrado. Intanto, secondo il sito Axios, nella sua visita a Mosca il capo della CIA avrebbe proposto un trilaterale tra Trump, Putin e Zelensky. La catastrofica alluvione tra Nepal e Tibet, il bilancio è salito ad almeno 750 morti ed oltre 2000 feriti, mentre è corsa contro il tempo per i 3000 dispersi, tra cui 3 italiani. Operazioni di ricerca complicate dal meteo avverso, una frana individuata ieri sera nei pressi di un fiume vicino alla zona del disastro ha provocato l'evacuazione delle squadre di soccorso. Momenti di apprensione per Alessandro Di Battista, ricoverato in gravi condizioni a Cuba, inizialmente a Santa Clara, poi a La Habana. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle e giornalista, dopo un malore improvviso ha ripreso conoscenza e sta rispondendo alle domande dei medici. Di Battista si trovava sull'isola caraibica per realizzare un reportage per il Fatto Quotidiano. Segue la vicenda il governo in contatto con l'ambasciata italiana a Cuba. Il caso Ranucci, ancora polemiche sul cambio alla conduzione di Report annunciato dalla RAI. Il servizio è di Laura Supino.
1: Siegfried Ranucci non ci sta e sulla sua rimozione dalla guida di Report si prepara ad una lunga battaglia politica in nome della libertà di stampa, ma anche ad una dura avvertenza legale. Il clima politico esterno, con il centrodestra che esulta per la rimozione di un giornalista sgredito e il centrosinistra che parla di golpe, non aiuterebbe ad accreditare la tesi di una decisione volta a tutelare il programma. Ma i problemi non finiscono qui. Gli inviati di Report sono sul piede di guerra e minacciano le dimissioni in blocco se l'azienda non tornerà sui suoi passi. La nomina mai concordata di Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi alla conduzione ha fatto saltare ogni tentativo di mediazione. La riunione fissata con la dirigenza per i primi di settembre. Per la D. Rossi ora una grana da risolvere di non poco conto. Per la nuova stagione di Report al via l'8 novembre ci sono due nuovi conduttori e obblighi pubblicitari, ma nessuna redazione a disposizione e nessuna scaletta pronta per la messa in onda.
0: Cremona conta danni del maltempo dopo la tromba d'aria con grandine che venerdì ha flagellato il comune lombardo. Migliaia gli alberi caduti, tetti scoperchiati, 10.000 auto danneggiate. Nel bilancio anche 43 feriti, fortunatamente non gravi. Ieri il presidente della Repubblica Mattarella, in una telefonata al sindaco Virgilio, ha espresso vicinanza alla comunità. La premier Meloni segue con attenzione la situazione, ha riferito una nota di Palazzo Chigi. Il controesodo estivo, oggi ancora bollino rosso sulle autostrade, mentre il caro carburanti continua a segnare gli spostamenti degli italiani. Sentiamo Nicola Compagnone.
2: Con oltre 25 milioni di spostamenti di autoveicoli previsti per questo fine settimana, la stima è dell'Osservatorio sulla mobilità di ANAS, evitare gli incolonnamenti sarà molto difficile. Flussi sostenuti sono previsti lungo le principali direttrici di rientro verso i grandi centri urbani del centro-nord e nei pressi dei valichi di confine. Un controesodo segnato anche dal caro carburanti, benzina e gasolio superano da giorni 2 euro al litro, nonostante la proroga fino al 5 settembre dello sconto di 17 centesimi sul diesel decisa dal governo. Secondo il Codacons, il rincaro dei carburanti durante il controesodo costerà agli italiani 429 milioni di euro in più rispetto allo scorso anno. L'esecutivo pensa ora a misure strutturali, ma restano le divisioni sulle coperture. La Lega insiste per una tassa sugli extra profitti, mentre Fratelli d'Italia pensa a interventi mirati per i ceti più deboli. La prossima settimana è previsto un vertice di maggioranza sul caro energia.
0: Lo sport e calcio, grazie ai cambi la Juventus batte 2-0 il Parma e fa 2-2, male la Fiorentina, al Franchi passa il Frosinone per 3-0. Sugli altri campi l'Udinese supera 3-2 il Monza in trasferta, bene il Sassuolo 2-1 tra le mura amiche contro il Torino. Lorenzo Villanetti.
3: Luciano Spalletti i jolly li trova dalla panchina, Nico Gonzalez prima, Teun Koopmeiners poi, i due esuberi considerati ai margini del progetto firmano il 2-0 allo Stadium contro il Parma, che vale ai bianconeri il secondo successo su 2. L'analisi del tecnico.
4: Tutto positivo, bella vittoria, partita giocata su dei ritmi alti, intensità, partita giocata bene sia nel primo tempo che nel secondo tempo, due partite serie, due partite profonde dove abbiamo messo tutto o tutti quei motivi del perché siamo qui.
3: Non può dire lo stesso Fabio Grosso della sua Fiorentina, che al Franchi rimedia un altro KO dopo il 4-0 in casa della Roma. Questa volta la Viola perde 3-0 contro il Frosinone, trascinato dalla doppietta di Raimondo. Poi l'Udinese, Corsaro a Monza, con il 3-2 che vale il primo successo stagionale. E poi il Sassuolo 2-1 tra le mura amiche del Mapei contro il Torino, gol decisivo di Berardi. Nel pomeriggio si ricomincia alle 18.30 Napoli-Como, alle 20.45 Cagliari-Inter e Lazio-Genoa. Chiudono la seconda giornata Lecce-Roma e Atalanta-Bologna di scena domani.
0: È tutto, l'informazione torna più tardi.
5: Muoversi in Piemonte.
6: Buongiorno e una buona domenica mattina a voi che siete in ascolto. Al momento la circolazione si mantiene scorrevole sui principali percorsi del Piemonte. Vi ricordiamo che fino alle 22 di questa sera sull'intera rete stradale extraurbana nazionale è vietata la circolazione ai mezzi commerciali con massa superiore a 7 tonnellate e mezza. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
5: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
7: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: all'almanacco con i grandi compleanni della musica.
1: 30 agosto 2026, buona domenica, la Chiesa ricorda i santi Felice e Adautto, la luna è gibbosa calante. Il proverbio del giorno, se non è zuppa e pan bagnato, indica la perfetta uguaglianza tra due condizioni solo apparentemente differenti. E si celebra la giornata internazionale dei desaparecidos. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accadeoggi.it. Nel 1860 nella città britannica di Birkenhead entrava in funzione il primo servizio di tram nel paese. Lo aveva realizzato l'americano George Francis Train. Nel 1918 a Mosca il leader sovietico Vladimir Lenin veniva ferito da Fania Kaplan che, considerandolo nemico della rivoluzione, gli aveva sparato 3 colpi di pistola. Nel 1963 la Philips presentava il primo registratore riproduttore ad audio cassetta, il supporto sonoro che dimezzava le dimensioni delle preesistenti cartucce stereo 8 della RCA. E nel 1970, tragedia a Roma. Il marchese Camillo Casati Stampa si toglieva la vita dopo aver ucciso la moglie Anna e l'amante Massimo Minorenti, di cui lui stesso aveva avviato la frequentazione. Nel 1978 debuttava in Italia il film Grease. I protagonisti John Travolta e Olivia Newton-John avevano le voci di Flavio Bucci ed Emanuela Rossi. 40 anni fa, nel 1986, ai 14esimi europei di atletica a Stoccarda, Gelindo Bordin vinceva la maratona precedendo di 3 secondi il connazionale Orlando Pizzolato, mentre nel 1991 a Tokyo Mike Powell fissava a 8,95 m il primato mondiale del salto in lungo, un record ancora imbattuto dopo 35 anni. Nel 2000 la Mostra del Cinema di Venezia omaggiava l'attore e regista Clint Eastwood con il Leone d'Oro alla carriera. E nel 2013 il presidente italiano Giorgio Napolitano nominava senatori a vita della Repubblica la biologa Elena Cattaneo, il direttore d'orchestra Claudio Abbado, l'architetto Renzo Piano e il fisico Carlo Rubbia. Sono nati il 30 agosto. Nel 1821 la rivoluzionaria Anita Garibaldi. Nel 1905 lo scrittore ed editore Leo Longanesi. Nel 1923 il cantante primo interprete di Mala Femmina Giacomo Rondinella. E nel 1931 John Swigert, l'astronauta dell'Apollo 13, celebre per la frase «Houston, abbiamo avuto un problema». Nascevano oggi anche l'attore Pino Insegno nel 1959, l'attrice Cameron Diaz nel 1972, la conduttrice TV Ilaria D'Amico nel 1973, il cantante Diodato nel 1981 e il calciatore e procuratore sportivo Simone Pepe, nato in questo giorno nel 1983. Anche per il 30 agosto 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appunto

Claudio Santamaria si è cimentato, non è solo un bravo attore, ma si è cimentato in questa cover di Lucio Battisti. È l'unica canzone che non ha scritto Lucio Battisti, La Compagnia.

0: La radio stimola, informa, intrattiene, lascia spazio all'immaginazione. La radio locale ha anche la tua voce. Radio Piemonte Sound, Amica Radio, la radio della tua città.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Rientro a scuola? Ma vai da Conad!
1: Via, via!
0: Fino al 30 settembre da Spazio Conad e Conad Superstore trovi il kit Staedtler disegno con due matite, gomma, righello, temperino e penna a punta feltro a soli 2,99 €. Scopri di più nel catalogo.
2: Il mercato immobiliare in Costa Azzurra. Per molti italiani affrontare un'esperienza immobiliare in Francia può sembrare complicato. Conoscere il mercato, la normativa, le procedure locali è fondamentale per operare con serenità. Axim Group è presente a Caraglio, Nizza, San Rafael, Monaco, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Da oltre 46 anni mette la propria esperienza professionale al servizio di chi desidera acquistare o vendere un immobile. Un'assistenza completa in italiano e francese. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
3: Hai mai visto una BMW Serie 1 a meno di 250 euro al mese? Da Gino BMW. Sì, con Gino Summer Drive BMW Serie 1, compatta, sportiva e tecnologica.
2: A soli 188 euro al mese. Hai capito bene? 188 euro al mese.
3: E se cerchi più spazio, più versatilità e tutto il carattere di un SUV BMW, c'è BMW X1. Elegante, dinamica. Oggi tua da 298 euro al mese. Ma non finisce qui, con Gino Summer Drive. Hai anche la polizza casco finanziabile a tasso zero. E i primi due mesi li paghiamo noi. Due modelli iconici, due offerte dedicate, un'unica grande occasione per vivere tutto il piacere di guida BMW. Vieni a scoprirle nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, la tua nuova BMW, ti aspetta con Gino Summer Drive.
2: Buona domenica con la musica di Radio Piemonte Sound.
4: Sono le 10 e un minuto.
5: Nuovo appuntamento con le stelle che ci diranno come andrà la nostra giornata.

Ben trovati anche oggi con l'oroscopo del giorno 30 di agosto. Vediamo subito, partendo dall'Ariete, che cosa ci aspetta. E il primo segno dice questo: godetevi in compagnia una giornata serena e rilassante, mentre se passiamo al Toro avrete a disposizione una notevole carica di energia. Gemelli, sfoggiate il vostro fascino e la vostra disponibilità. Cancro, approfittate della giornata per riposare a lungo. Leone, le piccole incomprensioni in amore saranno superabili. Vergine, evitate di prendere decisioni affrettate o iniziative rischiose. Bilancia, controllate un pizzico di nervosismo e di suscettibilità in più. Scorpione, accettate un simpatico invito da parte di amici. Sagittario, giornata in complesso assai distesa e piacevole. Capricorno, attenzione, siate prudenti nelle decisioni da prendere, di qualsiasi tipo di decisione si tratti. Acquario, se possibile rimandate i viaggi non strettamente necessari. Pesci, abbandonate le tensioni e divertitevi in compagnia se potete. E con questo ho concluso anche l'oroscopo del 30 di agosto. Domani si torna con i consigli per l'ultima giornata del mese.

0: ogni giorno su Radio Piemonte Sound, Amica Radio, un viaggio che parte dagli anni 60 e arriva ai giorni nostri con i grandi protagonisti della nostra musica italiana. Pianeta Italia,
1: la musica più bella. Da lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13.30 su Radio Piemonte Sound.

0: Sembra domani sera, guarda, già me lo immagino così. Voglio quella sigla.
1: Rimettiti in pista, tra l'altro. Allora, se il cuore zingaro però trova il prato verde, raccoglie le stelle e si ferma.
0: Ah, io pensavo
1: Questo però succedeva negli anni 60.
2: Sì, poi è arrivato Grignani che ha rasato l'aiuola.
1: Esatto. E quindi poi con la aiuola rasata è un cine, è veramente un cine.
3: Ciao Radio Piemonte Sound, un saluto da Giusy Ferreri, ciao.

0: Parole Online. Divertimento, ironia e buona musica.
1: Che è il tuo
2: ma il tagliaerba quando non parte?
1: Sì.
2: Un momento, lui partiva. Cioè,
1: partiva
2: il fetente
1: tornava.
2: Partiva e poi dopo un attimo, alla faccia. Sai cos'era?
1: Cos'era alla fine?
2: Era la candela.
3: Perché il tagliaerba la candela?
2: Peggio di me, c'è il motore, no?
3: Ah.
2: E certo che la candela, non quelle così di San Valentino, rosse.

0: Lepadole Online.
1: Lepadole Online. Chiacchiere, chiacchiere e buon umore.
2: Guai chi butta, come hai fatto tu, no, la bottiglietta piccolina nella, sì, la bottiglietta di plastica, ancora un po' la mangiavi.
3: Dove l'ha messa, nel secco?
2: Sì, ancora un po' la mangiava.
3: Cioè, da quando è qui non ho ancora capito che c'è una borsa di vita alla plastica.
4: Ho capito, ci sono tante cose di là in bagno, vai a capire che quella è la borsa della differenziata, cioè c'è di tutto, ragazzi. Ma è stato bellissimo quando sei arrivata con la lattina dell'insalatissima, scusate la pubblicità, sì, però mi dice, questa l'hai mangiata tu?
2: Sì,
4: e mi stavo già chiedendo, ma perché ce l'hai in mano? Ecco, questa la porti a casa e la differenzi.
2: È vero, oltre la piccola bottiglietta, la ti ho massacrato anche lì, che il tappo, che sì, il plastica va nella plastica, e il resto va nella lattina.
4: E quindi c'ho il sacchettino, la sera quando esco dalla radio c'ho il sacchettino con tutte le...

0: Ultime settimane d'estate. Valigia da rifare o semplicemente voglia di shopping senza pensieri. Dal 10 al 30 agosto nei negozi delle gallerie del territorio arriva il fuori tutto. È il momento perfetto per trovare quello che cerchi con gli sconti esclusivi di fine stagione. Ti aspettiamo alle gallerie del territorio di Alba, Bra e Cuneo. Seguici sui nostri social e visita il nostro sito galleriedelterritorio.it.
1: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.
2: Buona domenica, siete su Radio Piemonte Sound e noi vi terremo compagnia con la musica più bella di sempre.

0: Buongiorno da Lorenzo Villanetti. Fuoco senza tregua in Ucraina, sono proseguiti per tutta la notte raid russi dopo l'attacco a un deposito di munizioni alle porte di Kiev che ieri ha causato 37 morti e 40 feriti. Negli attacchi di rappresaglia le forze ucraine hanno preso di mira una raffineria di petrolio nell'oblast di Leningrado. Intanto, secondo il sito Axios, il capo della CIA nella sua visita a Mosca avrebbe proposto un incontro trilaterale tra Trump, Putin e Zelensky. Obiettivo della missione, la possibile riapertura dei negoziati mediati dagli Stati Uniti. È salito a 750 morti e oltre 2000 feriti il bilancio dell'alluvione tra Nepal e Tibet, mentre è corsa contro il tempo per i 3000 dispersi, tra cui 3 italiani. Le ricerche sono complicate anche dal meteo avverso. Una nuova frana nei pressi di un fiume vicino alla zona del disastro ha provocato l'evacuazione delle squadre di soccorso. Ore d'ansia per Alessandro Di Battista, ricoverato a Cuba, inizialmente a Santa Clara, poi a L'Avana. L'ex deputato 5 Stelle e giornalista, dopo un malore improvviso, ha ripreso conoscenza. Di Battista si trovava sull'isola caraibica per realizzare un reportage per Il Fatto Quotidiano. Messaggi di auguri e vicinanza da tutti gli schieramenti politici. Segue la vicenda del governo in contatto con l'ambasciata italiana a Cuba. Sparatoria nella notte durante un rave party ad Aarau in Svizzera. Un uomo ha aperto il fuoco contro la folla causando almeno un morto e 5 feriti. In corso le ricerche dell'autore della sparatoria da parte della polizia cantonale di Argovia. Una donna di 54 anni è stata uccisa a coltellate dal marito ieri a San Giovanni al Natisone, in provincia di Udine. A chiamare soccorsi i vicini di casa che hanno sentito le urla provenienti dall'abitazione. La vittima e il femminicida sono entrambi di nazionalità cinese. L'uomo, fermato dai carabinieri, avrebbe una precedente denuncia per maltrattamenti. MotoGP, alle 14 al via il Gran Premio di Aragona. Sul circuito spagnolo si riparte dalla vittoria nella sprint di Marc Marquez su Ducati, davanti al fratello Alex e a Marco Bezzecchi. Quest'ultimo partirà con la sua Aprilia dalla pole position. Ed è tutto, a più tardi.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ben ritrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. Al momento la circolazione si mantiene scorrevole sui principali percorsi del Piemonte. Ci occupiamo della provincia di Novara per informarvi che la provinciale 33 viene chiusa per lavori a Imborio. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Prossima edizione, tra meno di un'ora.

0: È come perdere un treno, sei lì nel loop della stazione, no? È come fare, facciamo due battute. Ma cosa facciamo due battute? Quando perdi un amore c'è fiumi di lacrime. Io ho fatto dei cine pazzeschi, anche lei non ha scherzato però, eh.
1: Posso dire che anche perdere un treno ti provoca fiumi di lacrime, eh? Posso anche dirlo questa cosa.
0: Sì,
1: qua.
0: Adesso.
2: Per uscire dal loop della stazione, dicono gli esperti, perché poi sulla carta è facile, quelli che insegnano, che sanno sempre tutto loro, è importante focalizzarsi sul perché non siamo saliti su quel treno. Non è che uno deve continuare a dire, sì, ho perso il treno, sì, uno deve chiedersi, ma perché, sì, poi?
0: E magari hai voluto scendere a un certo punto, no?
2: Può per succedere.
0: Dire. Poi ci sono le volte che ti hanno buttato anche giù dal treno, che in corsa, in corsa, quando il treno andava ancora e tu dici, no, porco giù.
1: Ci sono quelle volte che la prossima stazione è tra 100 km e tu vorresti tirare il freno, sì, d'emergenza pur di scendere, ecco. C'è anche quello.
0: Sì, sì. Sì, io per esempio ci metto sempre un po' a scendere, devo dire, no? Poi quando sono scesa, una rabbia per non averlo fatto prima. E se ti lascia, lo sai che si fa.
1: Se mi lasci non vale. Scusa, ma questo lo diceva l'altro.
0: Giulio,
1: il grande Giulio.
2: È il pirata dell'amor.
0: Lui tradiva, faceva, brigava, però poi si aspettava sempre che uno rimanesse lì. Hai capito? Come una betè ad aspettare.
2: No, perché l'uomo tradisce a metà.
1: Vero, vero, io anche di statura tradisco a metà. Allora,
0: perché l'uomo ragiona dalla cintura in giù.
1: Cioè, vabbè, allora è metà della metà, posso dire, in questo caso. Ma lo diceva anche il grande Albano, scusate, un bicchiere di vino con un panino è la felicità.
0: Quindi era Romina Power.
1: Sì, questo è vero, però anche con la Hunziker te dirò che, insomma,
0: no, ma voglio dire, devi avere la Romina Power se sei Albano. Ma magari sei pirla stamattina, tu? Ma pirla sul serio. Solo stamattina. Sì, solo stamattina.

0: Oui, je suis le patron de Bob. Christelle nous connaît, on a bénissime. Je vais à la maison avec le pive dans le sac.
1: Quello che chiedono le donne italiane.
2: Okay. Quello che chiedono le donne italiane.
0: L'atmosfera.
2: Spegnere il telefonino, ragazzi, molto importante, perché se poi chiama l'amante, proprio nel momento in cui
0: è un cine.
1: O magari la moglie.
2: O magari la moglie in certi casi.
0: Ma tu lo silenzi e già.
2: Ma se lo silenzi poi lei vede
0: Si accende.
1: Ma basta semplicemente che ti dimentichi magari spegnere il telefono. Sei preso dalla foga.
2: Sì. Esatto. Sì. Preso dalla foga, sì. Per essere davvero apprezzata da una donna, la tua biancheria intima deve essere semplice, aderente e bianca. Bianca inteso come
0: bianca?
2: Sì, bianca.
0: Ah.
2: Bianca. Non so perché, ma bianca. Io bianca. Quindi sono già tagliato fuori che ho tutti gli slip invece neri.
0: Neri, sì, perché secondo me i boxerini neri con la t-shirt nera, l'uomo
2: snellisce.
0: Io trovo molto carini i boxer, quelli attillati, quelli di cotone attillati, non più quelle braghe larghe che usavano una volta. Socia, tu come preferisci i maschi?
1: Vabbè, presentabili.

0: zone.
1: La disciplina molto famosa negli Stati Uniti, anche Romania, ti stai già dando delle sberle da solo. Perché,
2: comincia ad allenarmi.
1: Sì, però questo rumorino sul microfono ci dà l'idea che ti stai già picchiando, ma molto dolcemente. Invece qui hanno un tavolo che li separa, largo 60 centimetri, alto 120, si tirano uno schiaffo a testa fino al trionfo. Cioè finché uno ha la faccia praticamente.
2: Fino al tonfo dell'altro.
1: No.
2: Quando, trionfo, poi uno. Certo, è vero.
1: Allora, praticamente viene dichiarato vincitore chi tira la manata più forte o chi è più bravo a resistere alle sberle dell'avversario.
2: Sì. Sapete ragazzi che non ho ancora ben capito. Potete darvene un'altra
1: ancora due?
2: Così.

0: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
1: Ultime settimane d'estate. Valigia da rifare o semplicemente voglia di shopping senza pensieri? Dal 10 al 30 agosto nei negozi delle Gallerie del Territorio arriva il fuori tutto. È il momento perfetto per trovare quello che cerchi con gli sconti esclusivi di fine stagione. Ti aspettiamo alle Gallerie del Territorio di Alba, Bra e Cuneo. Seguici sui nostri social e visita il nostro sito galleriedelterritorio.it.
2: Buona domenica.
3: Sono le 11 e 3 minuti.
4: News dall'Italia e dal mondo.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: Ore di apprensione per Alessandro Di Battista dopo il grave malore che lo ha colpito mentre era a Cuba. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle ha ripreso conoscenza dopo essere rimasto per alcune ore privo di sensi ed è stato ora trasferito a La Habana in una delle migliori strutture dell'isola. Secondo quanto appreso è lucido e risponde alle domande dei medici. Era stato ricoverato la serata di venerdì in un ospedale di Santa Clara dopo aver accusato un forte mal di testa e aver avuto un malore. In un post sui social Di Battista ha scritto: ce la metterò tutta per tornare presto.
5: Una persona è morta e 5 sono rimaste ferite in seguito a una sparatoria avvenuta nella notte nei pressi di un rave ad Arau nel nord della Svizzera vicino a Zurigo. Annunciato la polizia del cantone di Argovia precisando che gli autori della sparatoria sono ancora ricercati. Secondo i primi accertamenti, gli spari esplosi questa notte hanno provocato un morto e 5 feriti, alcuni dei quali in gravi condizioni. Sono in corso le ricerche per rintracciare gli autori, al momento sconosciuti, scrive su X la polizia, aggiungendo che eventuali moventi e le circostanze esatte dell'atto devono ancora essere chiariti.
6: I soccorritori impegnati nelle operazioni nei pressi del valico di Jirong in Tibet sono stati trasferiti in un luogo sicuro dopo il rilevamento di una nuova frana nell'area colpita dal disastro. Lo ha riferito il Ministero cinese per la gestione delle emergenze. Secondo il Ministero, nella serata di ieri un drone di monitoraggio ha rilevato una frana a circa 2,8 km a valle del lago Barriera formatosi sul fiume. La frana ha creato un nuovo sbarramento naturale con la conseguente formazione di un nuovo lago Barriera.
5: I carabinieri di Napoli Centro sono intervenuti presso l'ospedale Pellegrino a seguito della segnalazione della presenza di un uomo ferito. La vittima, un 68enne di origine ucraina, presentava una ferita da taglio all'addome. Secondo quanto emerso finora, l'uomo sarebbe stato colpito nei pressi dei giardini Molosiglio, dove stava tentando di sedare una lite. Il ferito, non in pericolo di vita, è stato operato ed è ora ricoverato in prognosi riservata. Indagini in corso per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto.
6: Il no in vantaggio nel referendum organizzato in Islanda sulla ripresa dei negoziati per l'adesione all'Unione Europea. Secondo i risultati dello scrutinio online di domenica, mentre lo spoglio volge al termine, con il 51,8% contro il 48,2%, il no è avanti di 3,6 punti rispetto al sì. Restano da scrutinare soltanto una parte delle schede in due dei sei distretti elettorali islandesi, entrambi già orientati verso il no.
5: Il ciclismo: Tadej Pogacar si ritira dalla Vuelta, lo sloveno è stato costretto ad abbandonare la corsa a tappe spagnola di cui era leader della classifica generale dopo una bruttissima caduta a 33 km dall'arrivo dell'ottava tappa. Pogacar ha rimediato un brutto infortunio alla spalla sinistra, dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico alla clavicola che verrà posticipato per precauzione a causa della commozione cerebrale.
6: Per ora è tutto, a più tardi.

che oggi decolla non alla grande bensì alla stragrande con questo successo dal Festival Bar 1981. Lei è la roccheggiante rockstar, passatemi il termine, Loredana Bertè con Ninna Nanna, speciale Festival Bar, ricordando le estati che iniziavano a maggio a caccia del tormentone estivo e le estati che finivano a settembre con la proclamazione della canzone reginetta dell'estate all'Arena di Verona. 1981, il Festival Bar veniva ancora trasmesso dalla Rai, ricordiamo ancora una volta che nel 1983 passerà a Fininvest, quindi a Canale 5, poi dal 1989 a Italia 1. Al Festival Bar 1987 c'è anche Edoardo Bennato che presenta Ok Italia e l'altro singolo è Tu vuoi l'America. Proprio Tu vuoi l'America è il brano che ho deciso di riproporvi nella puntata di oggi.

per ritrovare Gerardina Trovato. Per lei il debutto al grande pubblico viene al Festival di Sanremo del 1993 con il brano Ma non ho più la mia città, scritta insieme a Malavasi e a Donatella Milani. Arriva seconda tra le nuove proposte dopo Laura Pausini per l'appunto al Festival di Sanremo del 1993 e nell'estate di quell'anno partecipa al Festival Bar con un brano molto free, leggero, frivolo, un po' come l'estate. L'estate che ci invita a sognare, sognare, sognare, sognare.

0: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
1: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.
2: A tutti voi, buona domenica con Radio Piemonte Sound.
3: Radio Piemonte Sound, qui è Marco Mengoni che vi parla. Viva il lupo!

Festival Bar, quello dell'estate 1999, abbiamo ritrovato Lorenzo Cherubini, ovvero Jovanotti, con Per te. Questa canzone è estratta dal suo album Lorenzo 1999 Capo Horn, e la canzone è dedicata alla figlia Teresa Lucia, nata il 13 dicembre 1998 dall'unione con Francesca Valiani. Per te è il brano dedicato per l'appunto alla figlia che ci stiamo ancora ascoltando, di cui stiamo veramente godendo in queste ultime note di sottofondo. Bene, Mirko Bencivenni con voi, speciale Festival Bar, un'altra puntata mi sembra decollata alla

sono permesso di definirlo il menestrello della canzone italiana. Lui sicuramente tra folk, folk rock, canzone popolare, tango, musica d'autore dal 1974 ai giorni nostri, perché la sua carriera è cominciata nel lontanissimo 1974, di melodie ce ne ha regalate parecchie lui, che è cantautore, violinista e chitarrista. Angelo Branduardi l'abbiamo ritrovato con il giocatore di biliardo dal Festival Bar del 1998. E ora una meteora, classici e rarità, sapete, nei nostri vari appuntamenti con lo speciale Festival Bar. Dal Festival Bar 2003 un certo cantante di Milano, lui si chiama Daniele Stefani. Questa canzone era suonata da tutte le radio nel 2003, rimasta un po' meno ricordata nel tempo. Si intitola Una lacrima, ce la riascoltiamo insieme. Daniele Stefani.

0: ultime settimane d'estate. Valigia da rifare o semplicemente voglia di shopping senza pensieri? Dal 10 al 30 agosto nei negozi delle gallerie del territorio arriva il fuori tutto. È il momento perfetto per trovare quello che cerchi con gli sconti esclusivi di fine stagione. Ti aspettiamo alle gallerie del territorio di Alba, Bra e Cuneo. Seguici sui nostri social e visita il nostro sito galleriedelterritorio.it.
1: Euforia e Onde Sonore presentano la serata musicale più interessante dell'anno. Pink Floyd Legend con l'orchestra Ghedini di Cuneo in The Dark Side of the Moon. L'altra faccia della luna e della musica a Cuneo il 19 settembre al Palazzetto dello Sport. Prevendite su Ticket One. Non puoi mancare.
2: Già visitato le nostre pagine social? No! Cosa aspetti? Sui profili WhatsApp, Facebook ed Instagram di Radio Piemonte Sound trovi le interviste in diretta ai nostri ospiti, le anticipazioni e le news sui programmi e tanto altro ancora. Vieni a seguire le nostre pagine social e diventa anche tu parte della radio della tua città.

0: è mezzogiorno.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Ben trovati dalla redazione.
3: Una donna è morta e 5 persone sono rimaste ferite in seguito a una sparatoria avvenuta nella notte nei pressi di un rave ad Aro, nel nord della Svizzera, vicino a Zurigo. Lo ha annunciato la polizia del cantone di Argovia, precisando che gli autori della sparatoria sono ancora ricercati. Secondo i primi accertamenti, gli spari esplosi questa notte hanno provocato un morto e 5 feriti, alcuni dei quali in gravi condizioni. Sono in corso le ricerche per tracciare gli autori, al momento sconosciuti, ha scritto su X la polizia, aggiungendo che eventuali moventi e le circostanze esatte dell'atto devono ancora essere chiariti.
2: Ce la metterò tutta per tornare con queste poche semplici parole. Alessandro Di Battista, l'ex deputato pentastellato, è riapparso sui social rispondendo a uno dei tanti messaggi di incoraggiamento dedicatogli dopo il malore che lo ha colpito mentre si trovava a Cuba. Di Battista sarebbe arrivato in ospedale in gravi condizioni dopo aver accusato un forte mal di testa. Dopo il primo ricovero al nosocomio di Santa Clara e il trasferimento a L'Avana, il 48enne è entrato in una fase di ripresa.
3: La Russia sta preparando attacchi massicci contro il settore energetico dell'Ucraina. Ad annunciarlo è stato il ministro della difesa russo, guidato da Belousov sul Telegram. Le forze armate russe stanno preparando degli attacchi massicci contro le installazioni del settore energetico ucraino in risposta agli attacchi continui del regime di Kiev contro le infrastrutture civili e il complesso petrolifero ed energetico della Russia, si legge nella nota.
2: Ed un morto e un ferito in gravi condizioni, il bilancio della tragedia avvenuta nella notte all'Alpe Boscagna, nell'area dell'Alpe d'Evero, dove 6 persone che si trovavano in una baita ad alta quota sono rimaste intossicate da monossido di carbonio. L'allarme è scattato intorno a 00:30, sul posto è stato attivato un importante dispositivo di soccorso. Le operazioni sono ancora in corso e sono rese particolarmente difficili dalla posizione isolata della baita e dalle difficoltà di accesso in alta quota.
3: Un uomo di 40 anni è stato trovato morto in un parcheggio di Castellanza, in provincia di Varese. La vittima sarebbe stata raggiunta da diversi colpi d'arma da fuoco. L'allarme è scattato poco prima di mezzanotte. Sul posto sono intervenuti un'ambulanza e un'auto medica, ma per il quarantenne non c'è stato nulla da fare. Non è ancora chiaro se la vittima sia stata uccisa sul posto o trasportata in un secondo momento nel parcheggio di fronte a una clinica privata.
2: L'Islanda resta fuori dall'Unione Europea, come riporta la televisione pubblica. Dopo 190.000 schede scrutinate, il no ha vinto col 52,5% dei voti al referendum sulla ripresa dei negoziati di adesione con l'UE. Significa che 99.000 persone hanno votato no e 89.459 sì. L'affluenza alle urne è stata altissima, secondo quanto riportato da NTB. Dato l'esito che emerge alle urne, il tema dell'adesione all'UE non tornerà sul tavolo almeno fino alla fine dell'attuale legislatura, ossia fino al 2028.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.

0: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
1: Buona domenica.

di Burro, questa canzone che è conosciuta anche semplicemente come Narciso per via dell'inizio di ogni strofa del brano. Canzone della cantautrice catanese Carmen Consoli, è stata dal suo quarto album da studio Stato di Necessità, pubblicato nell'anno 2000. Poi ricordo anche il videoclip molto bello dove la Consoli si aggira per le strade di Marrakesh in Marocco con aria assorta e pensierosa. Ora dal Festival Bar 2004 riascoltiamo Raf con In tutti i miei giorni.

ritornello fisso, ed è questa una grande qualità che Raff riesce ad adottare spesso nelle sue canzoni, uscendo fuori dai canoni della forma canzone classica. In Tutti i miei giorni è il brano che abbiamo ritrovato dal Festival Bar 2014.

0: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
1: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute. Il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
2: I nostri clienti sono importanti proprio come te. Ecco perché chiediamo di farti riconoscere e far loro il nome della nostra radio. Un piccolo gesto che può contribuire a far sembrare sempre più grande Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.
3: Ogni giorno entriamo nelle vostre case per regalarvi la più bella musica di tutti i tempi. Lo facciamo con passione, diamo il meglio per riuscire a coccolarvi come solo voi meritate. Grazie per permetterci di poterlo fare. Radio Piemonte Sound, semplicemente la radio della vostra città.

0: 60 secondi per le ultime notizie Italia Mondo.
1: Bentrovati da Lorenzo Villanetti. L'Islanda respinge con un referendum la riapertura dei negoziati per l'adesione all'Unione Europea. Secondo l'emittente pubblica RUV, con sole poche schede da scrutinare, il no ha ottenuto il 52,5% dei voti e quello del sì il 47,5%. Le ragioni del no hanno prevalso nelle aree rurali e nel sud, mentre nella capitale Reykjavik il sì ha registrato margini superiori al 50%. I negoziati di adesione erano stati interrotti nel 2013 da un governo euroscettico. Un'imponente caccia all'uomo è in corso nel nord della Svizzera per individuare i responsabili della sparatoria avvenuta nella notte durante un rave party ad Aro, nel canton di Argovia. Il bilancio, un morto e 5 feriti, si ignorano i motivi del gesto. La popolazione è stata invitata a restare lontana dall'ippodromo di Schachen, dove si stava svolgendo l'evento a cui stavano partecipando 3.500 persone. Siegfried Ranucci contesta formalmente la decisione della RAI di un avvicendamento nella conduzione di Report, perché definita illegittima. I legali del giornalista, in una lettera indirizzata alla RAI, oltre a chiedere chiarimenti e documentazione, si riservano ogni azione diretta a ottenerne il reintegro e il risarcimento dei danni. Sul piede di guerra anche gli inviati storici di Report, pronti a lasciare in blocco senza una marcia indietro. Le condizioni di Alessandro Di Battista, ricoverato in un ospedale dell'Havana a Cuba dopo l'improvviso malore. L'ex deputato dei 5 Stelle sarebbe grave ma lucido e sarebbe rispondendo alle domande dei medici. «Ce la metterò tutta per tornare presto», scrive Di Battista sui social, rispondendo a un post di Ilaria Loquenzi, in passato capo della comunicazione del movimento. Di Battista si trovava a Cuba per realizzare un reportage per il Fatto Quotidiano. Ciclismo, stagione finita per Tadej Pogacar. Lo sloveno è caduto ieri nell'ottava tappa della Vuelta di Spagna, rimediando la frattura lussazione della clavicola sinistra e una frattura cervicale. Nelle prossime ore previsto un intervento chirurgico. Ed è tutto, a più tardi.
2: Prossime news tra mezz'ora.

0: New Hit, le più nuove del momento.
1: Un saluto da Ultimo.
2: Ciao Radio Piemonte Sound. Ciao.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: avete già parlato di zona medaglia.
1: Sì, abbiamo detto zona medaglia.
0: Allora dobbiamo premiare subito, senza tanti complimenti, con il trofeo di Alberto Zucchetta. Sì. Dobbiamo premiare le rivelazioni di quest'estate. Vero. Vabbè, c'è un solo nome, anzi 31 nomi, ma uno solo. E sono gli Articolo 31, e abbiamo già pronta la statuetta per loro. Articolo 31, eccoli qua, vincitore stasera.
1: Siete pronti, ragazzi, a farci ballare?
2: Noi siamo sempre pronti. Volevamo ringraziare tutta la gente, soprattutto qua. Per noi è stato uno spaccamento, perché il Festival Bar noi volevamo andare e spaccare, e l'abbiamo fatto.
1: Dunque, ragazzi, attenzione, preparatevi a ballare, alzate il volume anche da casa. E allora, Articolo 31!
2: Una dedica speciale a tutte le tipe. Volevo sentire al mio conto del 3 un urlo di tutte le ragazze qui questa sera a Napoli. 1, 2, 3! Bella lì, Paola Folli con noi. Domani vai con la Basarda e senti qua.
3: Speciale Festival Bar.

che gioia amici ritrovare Amadeus, il patron Vittorio Salvetti dal Festival Bar 1996 direttamente da Piazza del Plebiscito a Napoli con tanto di DJ Jed e J-Ax articolo 31 e voce femminile di Paola Folli, poi canzoni che hanno presentato molto bene loro. Gli articolo 31 con Domani, singolo che presentano al Festival Bar oltre chiaramente al mega successone di quell'estate che è Tranqui Funky. Amici, sono Mirko Vinceni, siamo arrivati al termine di un'altra puntata, l'ultima hit di oggi è dal Festival Bar 1998, il 35esimo Festival Bar, e c'era anche lei che aveva cominciato la sua carriera tanti anni prima, Patti Pravo, la ragazza del Piper. Dagli anni 60 agli anni 90 agli anni 2000, insomma in tanti decenni, in ogni decennio lei ha lasciato la sua traccia, i suoi grandi successi. Al Festival Bar 1998 ci dice, con la sua musica e la sua voce molto raffinata, ci parla di stranieri, Les Étrangers. Da Mirko Bencioni è tutto, alla prossima puntata dello speciale Festival Bar.

0: Speciale Festival Bar. Speciale Festival Bar.
1: Rientro a scuola? Ma vai da Conad!
2: Via, via!
1: Fino al 30 settembre da Spazio Conad e Conad Superstore trovi il kit Staedtler disegno con due matite, gomma, righello, temperino e penna a punta feltro a soli 2,99 €. Scopri di più nel catalogo.
3: La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
4: Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.
5: Radio Piemonte Sound presenta Dance Music Collection.
6: La migliore musica dance solo su Radio Piemonte Sound.

0: Sono le 13:03.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: L'Islanda resta fuori dall'Unione Europea, come certificano i risultati definitivi al termine dello spoglio sulle schede. Il no ha vinto con il 52,8% dei voti al referendum sulla ripresa dei negoziati di adesione con l'Unione Europea. Il fronte del sì ha raccolto invece il 47,2% delle preferenze. La premier islandese terrà una conferenza stampa alle 13 ora locale, le 15 in Italia. Con lei parleranno alla stampa la ministra degli esteri e la collega all'istruzione e all'infanzia.
2: Colpite da fuoco sono stati esplosi contro la folla presente in un ippodromo in Svizzera dove era in corso un rave party. Una 22enne è morta e altre 5 persone sono ricoverate in ospedale con ferite di gravità variabile. Non è ancora chiaro chi abbia sparato né quale sia il movente, un sospetto in fuga. La situazione resta confusa e dalle 3 di questa mattina è in corso una vasta operazione delle forze dell'ordine.
3: La Russia si prepara ad attacchi massicci contro i siti energetici ucraini in risposta ai raid di Kiev contro siti civili. Il direttore della CIA, John Ratcliffe, ha proposto un incontro trilaterale tra Trump, Putin e Zelensky durante la sua visita a Mosca all'inizio di questa settimana. Nella notte, intanto, un nuovo attacco a Kiev, incendi in diversi quartieri della città. Ieri un raid russo nel distretto di Buka ha colpito un deposito dell'esercito facendo 37 morti e oltre 40 feriti.
2: E Silvano Loia, 52enne manager di Rai Way e compagno dell'attrice Francesca Neri, l'uomo affogato ieri in mare tra Tarquinia e Montalto di Castro nel Viterbese. Dell'uomo si erano perse le tracce nella mattinata dopo che era entrato in acqua per fare il bagno. L'allarme era stato lanciato intorno alle 11 dal gruppo di amici che erano con lui su una spiaggia in località Sant'Agostino. Intorno alle 19 il corpo senza vita del 52enne è stato ritrovato a pochi metri dalla riva a Montalto di Castro.
3: L'ondata di caldo non lascia per ora l'Italia. L'anticiclone subtropicale continua a dominare sul Mediterraneo con temperature ancora oltre le medie, soprattutto al centro-sud. Oggi sono attesi picchi oltre i 34-35 gradi e localmente fino a 38-40 in Sicilia, Calabria e Puglia. La fase stabile proseguirà anche nei primi giorni di settembre con un rapido break temporalesco atteso al nord mercoledì 2 settembre.
2: Il calcio, archiviate le gare del sabato, la Serie A si prepara a scendere nuovamente in campo. Oggi sono in programma altre 3 partite della seconda giornata. Alle 18:30 al Maradona va in scena lo scontro tra Napoli e Como, match che potrà già dare importanti informazioni riguardo alla lotta Champions League. Alle 20:45 i campioni Italia in carica dell'Inter affrontano il Cagliari in trasferta, mentre in contemporanea Lazio e Genoa si sfideranno in un Olimpico che dovrebbe essere ancora povero di pubblico.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
4: Prossima edizione tra meno di un'ora.
5: Un saluto dai campioni dello sport.
6: Un saluto a Radio Piemonte Sound, a tutti quelli che l'ascoltano, che sono tantissimi, da Yuri Keki. Ciao.

0: Hai mai visto una BMW serie 1 a meno di 250 euro al mese? Da Gino BMW. Sì, con Gino Summer Drive BMW serie 1, compatta, sportiva e tecnologica.
1: A soli 188 euro al mese. Hai capito bene? 188 euro al mese.
0: E se cerchi più spazio, più versatilità e tutto il carattere di un SUV BMW, c'è BMW X1. Elegante, dinamica. Oggi tua da 298 euro al mese. Ma non finisce qui. Con Gino Summer Drive hai anche la polizza casco finanziabile a tasso zero. E i primi due mesi li paghiamo noi. Due modelli iconici, due offerte dedicate, un'unica grande occasione per vivere tutto il piacere di guida BMW. Vieni a scoprirle nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, la tua nuova BMW, ti aspetta con Gino Summer Drive.
2: È una firma che ci unisce. Con il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII realizziamo insieme il sogno di Don Oreste Benzi, da cui oltre 50 anni fa nacque la nostra storia. Vivere gli uni per gli altri, a partire dai più fragili. Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale. Insieme possiamo costruire nuova speranza. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.

Ogni giorno racconto la favola mia, la racconto ogni giorno, chiunque tu sia, e mi vesto di sogno per darti se vuoi.

0: una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute. Hai mai visto una BMW Serie 1 a meno di 250 euro al mese? Da Gino BMW. Sì, con Gino Summer Drive BMW Serie 1, compatta, sportiva e tecnologica.
1: A soli 188 euro al mese. Hai capito bene? 188 euro al mese.
0: E se cerchi più spazio, più versatilità e tutto il carattere di un SUV BMW, c'è BMW X1. Elegante, dinamica, oggi tua da 298 euro al mese. Ma non finisce qui, con Gino Summer Drive. Hai anche la polizza casco finanziabile a tasso zero. E i primi due mesi li paghiamo noi. Due modelli iconici, due offerte dedicate, un'unica grande occasione per vivere tutto il piacere di guida BMW. Vieni a scoprirle nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, la tua nuova BMW, ti aspetta con Gino Summer Drive.
2: Ci sono bambini che per dormire non devono chiudere gli occhi e non hanno bisogno di silenzio. Sono i bambini sordociechi, non vedono e non sentono, ma di certo sognano. E noi con loro. Sogniamo una casa che possa accoglierli con tutto lo spazio che serve. I nostri e i loro sogni sono appesi a un filo.
3: Ma per fortuna è un filo d'oro. Dai spazio ai sogni.
2: Dona con un SMS o una chiamata al 45514.
3: O vai su spazioisogni.it.

0: Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di formazione cinematografica.
1: È una notte assurda, vorrei soltanto un bravo ragazzo.
2: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso, odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
1: Ali.
2: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
3: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
4: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
5: Penso che non sia semplicemente una macchina.
3: Può un vuoto essere colmato?
6: Rimandalo indietro. Te lo fa ricordare ogni giorno.
3: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
5: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
3: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
7: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
8: A settembre ritorna la magia.
9: Aspetto questo momento da un'eternità.
10: Sì, è vero.
8: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
11: Secondo te siamo maledette?
12: No.
8: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema. Quest'estate.
13: È un dinosauro quello.
14: Oh mio Dio, correte!
8: Dal regista di It Follows.
15: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
16: Siamo nel passato.
17: Ora che facciamo?
18: Dobbiamo sopravvivere.
8: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
19: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
8: La fine di Oak Street. Al cinema.
20: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
21: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
22: Mi sento fortunata.
23: Il premio Oscar Angelina Jolie.
24: Ho il risultato della sua biopsia.
23: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
25: Non so come dirlo a mia figlia.
26: Metta la sua vita in pausa per un po'.
23: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
27: Non gliela daremo vita.
23: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
28: Ehi, Bugs!
29: Che succede, amico?
28: Parla del film!
29: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
28: E adesso?
29: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
28: Due biglietti e 8 popcorn!
29: Esagerato come sempre!
0: Anica Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
30: Un saluto VIP, un saluto dai protagonisti della TV e del cinema.
31: Direttamente da Zelig, i saluti di Franco Neri.
32: Agli ascoltatori di Radio Piemonte Sound, un saluto, eh?

0: Sono le 14 e 2 minuti.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Apriamo con la cronaca dall'estero. Sarebbe italiana la ragazza di 22 anni uccisa nella sparatoria durante un rave party ad Aarau in Svizzera. I colpi sono stati esplosi nella notte mentre all'evento partecipavano circa 3.500 persone. 5 i feriti tra i 24 e i 27 anni, alcuni in gravi condizioni. E ancora caccia al killer e alle ricerche partecipa anche la polizia tedesca. Restano sconosciuti il movente e la dinamica dell'attacco mentre gli investigatori chiedono ai testimoni di consegnare foto e video della sparatoria.
2: Gli esteri: continua ad aggravarsi il bilancio delle devastanti alluvioni tra Nepal e Tibet. Le vittime sono almeno 768 ed oltre 3.000 i dispersi, tra loro anche 3 italiani per i quali proseguono le ricerche. Quasi 20.000 soccorritori sono al lavoro mentre resta alto il rischio di nuove frane e inondazioni. Dal Vaticano, Papa Leone XIV ha pregato per le vittime e i dispersi e dopo l'Angelus ha lanciato un nuovo appello contro la violenza ad Haiti, chiedendo la liberazione immediata degli ostaggi e un impegno concreto per garantire la sicurezza della popolazione.
3: E un uomo di 37 anni è morto e altre 5 persone sono rimaste intossicate dal monossido di carbonio in una baita sull'Alpe d'Evero in Piemonte. Grave una ragazza di 19 anni trasferita al Niguarda di Milano. Sulle cause indaga la Guardia di Finanza, che ha sequestrato un boiler dal quale potrebbe essersi sprigionato il gas. Nel Viterbese invece Silvano Loia, 52 anni, manager di Rai Way e compagno dell'attrice Francesca Neri, è morto dopo essere entrato in acqua tra Tarquinia e Montalto di Castro. Il corpo è stato ritrovato in serata dopo ore di ricerche, tra le ipotesi quella di un malore.
2: Resta pesante il bilancio del maltempo che ha colpito il nord Italia. A Cremona la tromba d'aria e la violenta grandinata hanno provocato 43 feriti, nessuno grave, mentre 12 famiglie sono state evacuate. Migliaia gli alberi abbattuti e circa 10.000 le auto danneggiate, colpiti anche il Duomo e la Torre Civica. La Lombardia chiederà l'estensione dello stato di emergenza. Mattarella ha espresso la sua vicinanza alla città mentre la premier Meloni segue l'evolversi della situazione. Oggi intanto l'emergenza caldo si attenua, restano 4 città da bollino rosso: Catania, Messina, Palermo e Reggio Calabria.
3: Domenica da bollino rosso sulle strade italiane per il grande controesodo di fine agosto, previsti oltre 25 milioni di spostamenti con traffico in aumento dalle località di villeggiatura verso le grandi città. Le maggiori criticità sono attese soprattutto sulla 1 Milano-Napoli, sulla 14 Adriatica e sulla 2 Autostrada del Mediterraneo. Per agevolare i rientri stoppa la circolazione dei mezzi pesanti fino alle 22 e traffico sostenuto anche domani mattina.
2: Il calcio: prosegue la seconda giornata di Serie A. Juventus e Milan restano a punteggio pieno. I bianconeri hanno battuto il Parma 2-0 con le reti di Nico Gonzalez e Cup Miners, mentre i rossoneri avevano superato con lo stesso risultato il Venezia. Pesante sconfitta invece per la Fiorentina, battuta 3-0 in casa dal Frosinone proprio nel giorno del centenario. Oggi alle 18.30 Napoli-Como, in serata Cagliari-Inter e Lazio-Genoa. Domani chiudono Lecce-Roma e Atalanta Bologna.
3: Questa è l'ultima notizia, a più tardi.
1: Prossima edizione tra

0: Per la vostra sicurezza, All System, azienda leader nel settore protezioni. Tutti i servizi di vigilanza tradizionali e tecnologici, sistemi di rilevazione incendi, impianti di videosorveglianza per abitazioni civili e industrie. La sicurezza non ha prezzo. Informatevi. Telefono 01 71 41 16 66. All System, a Cuneo, Madonna dell'Olmo, via Valle Po 151.
1: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.
2: Entriamo nelle vostre case per regalarvi la più bella musica di tutti i tempi. Lo facciamo con passione.

0: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
1: Ultime settimane d'estate. Valigia da rifare o semplicemente voglia di shopping senza pensieri? Dal 10 al 30 agosto nei negozi delle gallerie del territorio arriva il fuori tutto. È il momento perfetto per trovare quello che cerchi con gli sconti esclusivi di fine stagione. Ti aspettiamo alle gallerie del territorio.

0: Di Alba, Bra e Cuneo. Seguici sui nostri social e visita il nostro sito galleriedelterritorio.it.
1: Oggi Giovanni ha passato una bella giornata.
2: Come stai oggi?
1: Oggi Viviana ha baciato suo marito. Amore. Oggi Giorgio è riuscito a tenere la palla.
2: Che bravo!
1: Anche oggi le cure palliative hanno fatto la differenza per Giovanni, Viviana e Giorgio. Persone con malattie gravi e inguaribili. Cure palliative. Cure, non un palliativo. Informati su vidas.it o parlane con il tuo medico.
3: Hai già visitato le nostre pagine social? No! Cosa aspetti? Sui profili WhatsApp, Facebook ed Instagram di Radio Piemonte Sound trovi le interviste in diretta ai nostri ospiti, le anticipazioni e le news sui programmi e tanto altro ancora. Vieni a seguire le nostre pagine social.

0: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
1: Euforia e Onde Sonore presentano la serata musicale più interessante dell'anno. Pink Floyd Legend con l'orchestra Ghedini di Cuneo in The Dark Side of the Moon. L'altra faccia della luna e della musica a Cuneo il 19 settembre al Palazzetto dello Sport. Prevendite su Ticket One. Non puoi mancare.

hit, le più belle, le più suonate, le più hit su Radio Piemonte Sound Mica Radio. Le canzoni più suonate della settimana.

0: Sono le 15.
1: Le ultimissime dall'Italia e dal mondo in due minuti.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: In primo piano la cronaca dall'estero, grave incidente in mare al largo di Cipro Nord, un traghetto con 267 persone a bordo si è ribaltato poco dopo essere partito dal porto di Girne diretto verso la Turchia. Le autorità confermano la presenza di vittime ma il bilancio è ancora provvisorio. Molti passeggeri sono stati recuperati in mare e alcuni trasferiti in ospedale, mentre prosegue una vasta operazione di soccorso con la Guardia Costiera e numerose imbarcazioni impegnate nella zona, ancora da chiarire le cause del naufragio.
2: Dall'estero, è italiana la ragazza di 22 anni uccisa nella sparatoria durante un rave party ad Aro in Svizzera. I colpi sono stati esplosi nella notte contro la folla mentre all'evento partecipavano circa 3.500 persone. 5 i feriti tra i 24 e i 27 anni, alcuni in gravi condizioni. Ed è caccia l'aggressore ancora in fuga con le ricerche estese anche alla Germania. La Farnesina segue il caso mentre restano ancora sconosciuti il movente e la dinamica dell'attacco.
3: E restano serie le condizioni di Alessandro Di Battista, ricoverato a Cuba dopo il grave malore accusato venerdì. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle è stato trasferito in un ospedale dell'Avana dove è lucido e risponde alle domande dei medici, ma al momento non sarebbe ancora possibile il rientro in Italia. Il governo ha già predisposto un aereo sanitario che partirà quando le sue condizioni lo consentiranno. Di Battista intanto rassicura sui social: ce la metterò tutta per tornare presto.
2: Vaticano, nuovo appello di Papa Leone XIV contro la violenza e per la pace. Dopo l'Angelus a Castel Gandolfo, il pontefice ha chiesto la liberazione immediata degli ostaggi rapiti ad Haiti dopo il massacro di Kenskoff, costato la vita ad almeno 47 persone. Leone XIV ha poi pregato per le vittime, i feriti e i dispersi delle devastanti alluvioni in Nepal e Tibet.
3: Il meteo, l'estate non molla la presa sull'Italia, l'anticiclone africano continuerà a garantire sole e temperature sopra la media anche all'inizio di settembre con punte ancora vicine ai 40 gradi al sud. Una breve tregua è attesa mercoledì al nord dove un rapido fronte temporalesco potrà portare fenomeni anche intensi, grandinate e forti raffiche di vento. Sarà però una parentesi, subito dopo torneranno l'alta pressione e il caldo su gran parte della penisola.
2: Lo sport, Italia sempre più padrona dei giochi del Mediterraneo di Taranto. Gli azzurri guidano nettamente il medagliere con 132 podi e 45 ori. Ieri successi per Bianca Serigni nel triathlon e Carlotta Avanzato nella judo, mentre oggi riflettori sulla ginnastica artistica con le azzurre a caccia del titolo a squadre. Nella pallanuoto il sette bello, dopo aver travolto Bosnia e Turchia, questa sera affronta la Francia.
3: Questa è l'ultima notizia, a più tardi.
4: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: Super Hit. Super Hit. Ritorniamo tra poco.
1: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
2: Ultime settimane d'estate. Valigia da rifare o semplicemente voglia di shopping senza pensieri? Dal 10 al 30 agosto nei negozi delle gallerie del territorio arriva il fuori tutto. È il momento perfetto per trovare quello che cerchi con gli sconti esclusivi di fine stagione. Ti aspettiamo alle gallerie del territorio di Alba, Bra e Cuneo. Seguici sui nostri social e visita il nostro sito galleriedelterritorio.it.

0: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
1: Il mercato immobiliare in Costa Azzurra. Per molti italiani affrontare un'esperienza immobiliare in Francia può sembrare complicato. Conoscere il mercato, la normativa, le procedure locali è fondamentale per operare con serenità. Axim Group è presente a Caraglio, Nizza, San Rafael, Monaco, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Da oltre 46 anni mette la propria esperienza professionale al servizio di chi desidera acquistare o vendere un immobile, un'assistenza completa in italiano e francese. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
2: Radio Piemonte Sound, amica radio, la radio della tua città.

0: Sono le 16.
1: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: È italiana la ragazza di 22 anni uccisa nella sparatoria durante un rave party ad Aarau in Svizzera. I colpi sono stati esplosi la scorsa notte contro la folla riunita all'ippodromo di Schachen, dove erano presenti circa 3.500 persone. Cinque feriti tra i 24 e i 27 anni, alcuni in gravi condizioni. Ed è ancora caccia all'autore o agli autori dell'attacco, e alle ricerche partecipa anche la polizia tedesca. La Farnesina segue il caso, mentre restano ancora sconosciuti il movente e la dinamica della sparatoria.
2: La cronaca: omicidio la scorsa notte a Castellanza nel Varesotto. Un cittadino marocchino di 41 anni è stato trovato in fin di vita in un parcheggio, raggiunto da diversi colpi di pistola. Inutili tentativi di rianimazione. Sull'omicidio indagano i carabinieri, che stanno esaminando anche le immagini delle telecamere della zona. Tra le ipotesi al vaglio, quella di un regolamento di conti legato allo spaccio di droga.
3: E dal Vaticano, un nuovo appello di Papa Leone XIV contro la violenza e per la pace. Dopo l'Angelus a Castel Gandolfo, il pontefice ha chiesto la liberazione immediata degli ostaggi rapiti ad Haiti dopo il massacro di Kenskov, costato la vita ad almeno 47 persone. Leone XIV ha poi pregato per le vittime, i feriti e i dispersi delle devastanti alluvioni in Nepal e Tibet.
4: Preghiamo per chi ha perso la vita, per i feriti e i dispersi, per le famiglie, per i soccorritori. Possa la sollecitudine di tutti contribuire ad alleviare le sofferenze e a recare gli aiuti necessari alla popolazione.
2: Si aggrava di ora in ora il bilancio delle devastanti alluvioni che hanno colpito Nepal e Tibet. Le vittime sono almeno 768, mentre oltre 3.000 persone risultano ancora disperse, tra loro anche tre italiani, per i quali proseguono le ricerche coordinate dalla Farnesina. Quasi 20.000 uomini sono impegnati nei soccorsi, mentre resta alto il rischio di nuove frane e inondazioni. Una bambina di 6 anni è stata estratta viva dalle macerie dopo essere rimasta sepolta per 60 ore.
3: Domenica da bollino rosso sulle strade italiane per il grande controesodo di fine agosto, con oltre 25 milioni di spostamenti previsti nell'intero weekend e traffico intenso soprattutto nel pomeriggio sulla 1 Milano-Napoli, sulla 14 Adriatica e sulla 2 Autostrada del Mediterraneo. Stop ai mezzi pesanti fino alle 22. Intanto l'estate non molla la presa con l'anticiclone africano, che porterà caldo sopra la media e punte vicine ai 40 gradi al sud anche all'inizio di settembre. Mercoledì breve parentesi temporalesca al nord, poi torneranno sole e alte temperature.
2: Lo sport: MotoGP protagonista ad Aragon con Marc Marquez al comando della gara, dopo aver dominato anche la sprint davanti al fratello Alex e a Marco Bezzecchi. L'italiano dell'Aprilia, partito dalla pole, resta in corsa per il podio, mentre continua il weekend difficile di Pecco Bagnaia. Per il tennis scattano invece a New York gli US Open, ultimo slam della stagione. Subito in campo Jasmine Paolini, Lucrezia Stefanini e Federico Cina. Grande assente Yannick Sinner, fermato da un problema al ginocchio, mentre nella notte riflettori su Novak Djokovic e sul ritorno di Venus Williams.
3: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
1: Prossima edizione tra meno di

0: Super Hit.
1: Super Hit. Le più forti,
0: le più trasmesse,
1: le più hit.
0: Super Hit si ferma.
1: Ritorniamo tra poco.
2: Hai mai visto una BMW serie 1 a meno di 250 euro al mese? Da Gino BMW. Sì, con Gino Summer Drive BMW serie 1, compatta, sportiva e tecnologica.
3: A soli 188 euro al mese. Hai capito bene? 188 euro al mese.
2: E se cerchi più spazio, più versatilità e tutto il carattere di un SUV BMW, c'è BMW X1. Elegante, dinamica. Oggi tua da 298 euro al mese. Ma non finisce qui. Con Gino Summer Drive hai anche la polizza casco finanziabile a tasso zero. E i primi due mesi li paghiamo noi. Due modelli iconici, due offerte dedicate, un'unica grande occasione per vivere tutto il piacere di guida BMW. Vieni a scoprirle nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, la tua nuova BMW, ti aspetta con Gino Summer Drive.
4: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.

0: sono Fulminacci.
1: Ciao Radio Piemonte Sound.
2: Gli errori dei nostri antenati, alcuni palloni gonfiati, la tua santità, la mia dannazione.

0: Foco.
1: Euforia e Onde Sonore presentano la serata musicale più interessante dell'anno. Pink Floyd Legend con l'orchestra Ghedini di Cuneo in The Dark Side of the Moon. L'altra faccia della luna e della musica a Cuneo il 19 settembre al Palazzetto dello Sport. Prevendite su Ticket One. Non puoi mancare.
2: Andrea Bocelli Foundation è fatta di storie. Benedetta ha visto la sua scuola rinascere dalle rovine del sisma. Martina è atelierista digitale, aiuta decine di ragazzi ad esprimere il proprio potenziale. Lui vive ad Haiti, sogna di diventare ingegnere. Aiutaci a realizzare il suo sogno.
3: Scriviamo insieme nuove storie di crescita, bellezza e opportunità che offrono occasioni vere di empowerment.
2: Dona il tuo 5 per 1000 all'Andrea Bocelli Foundation.
4: Ogni giorno entriamo nelle vostre case per regalarvi la più bella musica di tutti i tempi. Lo facciamo con passione. Siamo il filo conduttore delle vostre giornate e fieri di esserlo, diamo il meglio per riuscire a coccolarvi come solo voi meritate. Vogliamo dirvi grazie per permetterci di poterlo fare. Radio Piemonte Sound, amica radio. Semplicemente la radio della vostra città.

0: muoversi in Piemonte.
1: Una buona domenica a tutti voi che siete in ascolto. Al momento lungo le strade del Piemonte gli spostamenti avvengono in modo regolare. Vi ricordiamo che su tutte le strade extraurbane nazionali è vietata la circolazione ai mezzi commerciali con massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo fino alle 22 di questa sera. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Prossime news tra mezz'ora.

0: Super Hit. Super Hit. Ritorniamo tra poco.
1: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
2: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.
1: Con Radio Piemonte Sound hai l'imbarazzo della scelta di come ascoltarci. Oltre alla storica frequenza FM 101.4 per Cuneo e provincia, siamo presenti sulla piattaforma digitale DAB Plus e grazie ad internet puoi ascoltarci in streaming sul nostro sito, scaricando la nostra app o chiedendo di ascoltare Radio Piemonte Sound al tuo

0: Super Hit.
1: Super Hit. Le più forti,
0: le più trasmesse,
1: le più hit.
0: Super Hit si ferma.
1: Ritorniamo tra poco.
2: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
3: Hai mai visto una BMW serie 1 a meno di 250 euro al mese? Da Gino BMW. Sì, con Gino Summer Drive BMW serie 1, compatta, sportiva e tecnologica.
4: A soli 188 euro al mese. Hai capito bene? 188 euro al mese.
3: E se cerchi più spazio, più versatilità e tutto il carattere di un SUV BMW, c'è BMW X1. Elegante, dinamica, oggi tua da 298 euro al mese. Ma non finisce qui, con Gino Summer Drive. Hai anche la polizza casco finanziabile a tasso zero. E i primi due mesi li paghiamo noi. Due modelli iconici, due offerte dedicate, un'unica grande occasione per vivere tutto il piacere di guida BMW. Vieni a scoprirle nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, la tua nuova BMW, ti aspetta con Gino Summer Drive.
5: Salve, è la radio che vi parla. Questo è un messaggio per chi investe in pubblicità. Sapete cosa si dice di me? Che nell'ascolto delle pubblicità io sono il mezzo che genera più emozioni e coinvolgimento. Engagement lo chiamano. In fondo l'ho sempre saputo che quando si parla di coinvolgimento, di emozioni, beh, sono un'esperta.
6: Investi in radio, motore di crescita. La radio rende.
7: 0171 26 0900, questo è il numero di Radio Piemonte Sound Amica Radio. Oppure scrivi a info@radiopiemontesound.it o visita il sito. Fai conoscere la tua realtà.
8: Radio Piemonte Sound.

0: Sono le 17 e 3 minuti.
1: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
2: Ben trovati dalla redazione.
3: Sale ad almeno 7 morti il bilancio del naufragio al largo di Cipro Nord. Un traghetto con circa 270 persone a bordo si è ribaltato poco dopo essere partito dal porto di Girne diretto in Turchia. Sono 237 le persone tratte in salvo, mentre 23 risultano ancora disperse. Proseguono le ricerche. Secondo una prima ricostruzione, la nave avrebbe iniziato a imbarcare acqua dopo essere stata investita da forti onde. La Farnesina sta verificando l'eventuale presenza di cittadini italiani a bordo.
2: L'Islanda dice no alla ripresa dei negoziati per entrare nell'Unione Europea. Nel referendum il fronte contrario ha vinto con il 52,8% dei voti contro il 47,2% dei favorevoli, con un'affluenza molto alta, superiore all'82%. Il sì ha prevalso soltanto nella capitale Reykjavik, mentre nelle aree rurali si è imposta nettamente la difesa dell'autonomia nazionale, con particolare attenzione alla pesca, settore strategico per l'economia islandese.
3: E veniamo in Italia con la cronaca. Un uomo di 49 anni è morto dopo essere stato accoltellato dal padre di 83 nell'abitazione in cui i due vivevano insieme a Colico in provincia di Lecco. Secondo la prima ricostruzione, al culmine di una discussione l'anziano avrebbe impugnato un coltello da cucina e colpito il figlio. Il 49enne è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale San Gerardo di Monza, ma è morto poco dopo. Il padre è stato arrestato con l'accusa di omicidio.
2: Cremona prova a tornare alla normalità dopo la violenta tromba d'aria e la grandinata che hanno devastato la città. Protezione civile e vigili del fuoco lavorano senza sosta da 48 ore per rimuovere alberi e mettere in sicurezza edifici e tetti danneggiati. Resta di 43 feriti e 12 famiglie evacuate il bilancio dell'emergenza. Intanto si attenua il caldo con 4 città da bollino rosso, ma l'estate non finisce. Temperatura sopra la media anche a settembre e mercoledì nuovi temporali al nord.
3: Voltiamo pagina, rientro dalle vacanze all'insegna dei rincari per le famiglie italiane. A pesare sono soprattutto carburanti, spese alimentari, bollette e ritorno a scuola. Secondo il Codacons, il controesodo costerà agli automobilisti circa 430 milioni di euro in più rispetto allo scorso anno, nonostante lo sconto di 17 centesimi sul gasolio prorogato fino al 5 settembre. Per libri e corredo scolastico la spesa può invece arrivare fino a 1.300 euro a studente, mentre aumenta. Aumentano anche le famiglie che scelgono discount e prodotti in offerta.
2: Siamo al calcio. Prosegue oggi la seconda giornata di Serie A. Alle 18.30 il Napoli ospita il Como, mentre in serata l'Inter fa visita al Cagliari e la Lazio affronta il Genoa all'Olimpico. Successi anche per Udinese e Sassuolo. Per la MotoGP protagonista ad Aragon Marc Marquez al comando della gara dopo aver dominato anche la sprint davanti al fratello Alex e a Marco Bezzecchi. L'italiano dell'aprile, partito dalla pole, resta in corsa per il podio mentre continua il weekend difficile di Pecco Bagnaia.
3: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
1: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
1: Rientro a scuola? Ma vai da Conad!
2: Via, via!
1: Fino al 30 settembre da Spazio Conad e Conad Superstore trovi il kit Staedtler disegno con due matite, gomma, righello, temperino.

0: filtro a soli 2,99 euro. Scopri di più nel catalogo.
1: La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni i professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
2: Radio Piemonte Sound, amica radio.
3: La radio della tua città.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Prossime news tra mezz'ora.

0: una canzone super hit del passato.
1: Sono Beppe Carletti. A tutti gli ascoltatori e amici di Radio Piemonte Sound vi mando un grande abbraccio, mi raccomando ascoltate sempre questa radio perché ci trasmette, quindi per me è molto importante. Voi continuate così, gli ascoltatori fanno la loro parte di ascoltatori e tu fai la parte di quella che conduce il tutto e che fa ascoltare la musica giusta.

0: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
1: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cuneese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile.

0: Sono le 18 e un minuto.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buonasera dalla redazione.
3: E Maria Spinelli, 22 anni, originaria di Atri, in Abruzzo, la giovane italiana uccisa nella sparatoria durante un rave party ad Arau, in Svizzera. 5 le persone rimaste ferite, alcune in modo grave, mentre prosegue la caccia all'autore o agli autori dell'attacco, con il supporto anche della polizia tedesca. Movente e dinamica restano da chiarire, la Farnesina assiste la famiglia della vittima, il ministro degli esteri svizzero Cassis ha espresso le condoglianze al governo italiano.
2: Nuovo tentativo diplomatico per riaprire i negoziati sulla guerra in Ucraina. Il direttore della CIA John Ratcliffe, durante la sua visita riservata a Mosca, avrebbe proposto un vertice a tre tra Trump, Putin e Zelensky, con l'obiettivo di riportare Russia ed Ucraina al tavolo delle trattative. Kiev è stata informata dell'iniziativa, mentre da Mosca non è arrivata per ora un'apertura. Sul terreno intanto continuano i combattimenti con nuovi attacchi russi e Mosca che annuncia raid massicci contro le infrastrutture energetiche ucraine.
3: E dal Vaticano, appello di Papa Leone XIV contro la violenza e per la pace. Dopo l'Angelus a Castel Gandolfo, il pontefice ha chiesto la liberazione immediata degli ostaggi rapiti ad Haiti dopo il massacro di Kenskov, costato la vita ad almeno 47 persone. Leone XIV ha poi pregato per le vittime, i feriti e i dispersi delle devastanti alluvioni in Nepal e Tibet.
4: Preghiamo per chi ha perso la vita, per i feriti e i dispersi, per le famiglie, per i soccorritori. Possa la sollecitudine di tutti contribuire ad alleviare le sofferenze e a recare gli aiuti necessari alla popolazione.
2: Domenica da Bollino Rosso sulle strade italiane per il controesodo di fine agosto, con oltre 25 milioni di spostamenti nel weekend e traffico intenso sulle principali autostrade. Secondo il Codacons, il rientro costerà agli automobilisti circa 430 milioni di euro in più rispetto allo scorso anno, nonostante lo sconto sul gasolio. Intanto l'estate continua con caldo sopra la media e punte vicine ai 40 gradi al sud. Mercoledì temporali al nord, poi torneranno sole ed alte temperature.
3: La cronaca: un uomo di 37 anni è morto e altre 5 persone sono rimaste intossicate dal monossido di carbonio in una baita sull'Alpe d'Evero in Piemonte. Grave una ragazza di 19 anni trasferita al Niguarda di Milano. Sulle cause indaga la Guardia di Finanza, che ha sequestrato un boiler dal quale potrebbe essersi sprigionato il gas. Nel Viterbese invece Silvano Loia, 52 anni, manager di Rai Way e compagno dell'attrice Francesca Neri, è morto dopo essere entrato in acqua tra Tarquinia e Montalto di Castro. Il corpo è stato ritrovato in serata dopo ore di ricerche, tra le ipotesi quella di un malore.
2: E siamo al calcio. Prosegue oggi la seconda giornata di Serie A. Alle 18.30 il Napoli ospita il Como, mentre in serata l'Inter fa visita al Cagliari e la Lazio affronta il Genoa all'Olimpico. Successi anche per Udinese e Sassuolo. Per la MotoGP, protagonista ad Aragon con Marc Marquez al comando della gara, dopo aver dominato anche la sprint davanti al fratello Alex e a Marco Bezzecchi. L'italiano dell'Aprilia, partito dalla pole, resta in corsa per il podio, mentre continua il weekend difficile di Pecco Bagnaia.
3: Questa è l'ultima notizia, a più tardi.
1: Prossima edizione tra meno di

0: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Miti, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Miti di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
1: Ultime settimane d'estate. Valigia da rifare o semplicemente voglia di shopping senza pensieri? Dal 10 al 30 agosto nei negozi delle Gallerie del Territorio arriva il fuori tutto. È il momento perfetto per trovare quello che cerchi con gli sconti esclusivi di fine stagione. Ti aspettiamo alle Gallerie del Territorio di Alba, Bra e Cuneo. Seguici sui nostri social e visita il nostro sito galleriedelterritorio.it.
2: Radio Piemonte Sound Amic Radio. Insieme dal 1976.
3: Riascoltiamo insieme una super hit di qualche anno fa.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Una buona domenica a tutti voi che siete in ascolto. Al momento lungo le strade del Piemonte gli spostamenti avvengono in modo regolare. Vi ricordiamo che su tutte le strade extraurbane nazionali è vietata la circolazione ai mezzi commerciali con massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo fino alle 22 di questa sera. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: I just love to say it. Jason.

0: Rientro a scuola? Ma vai da Conad!
1: Via, via!
0: Fino al 30 settembre da Spazio Conad e Conad Superstore trovi il kit Staedtler disegno con due matite, gomma, righello, temperino e penna a punta feltro a soli 2,99 €. Scopri di più nel catalogo.
2: Euforia e Onde Sonore presentano la serata musicale più interessante dell'anno. Pink Floyd Legend con l'orchestra Ghedini di Cuneo in The Dark Side of the Moon. L'altra faccia della luna e della musica a Cuneo il 19 settembre al Palazzetto dello Sport. Prevendite su Ticket One. Non puoi mancare.
3: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.

0: alle 19.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buonasera dalla redazione.
3: E Maria Spinelli, 22 anni, originaria dell'Abruzzo, la giovane italiana uccisa nella sparatoria durante un rave party ad Arau in Svizzera, italiani anche due dei cinque feriti, alcuni dei quali in gravi condizioni. E ancora caccia all'autore o agli autori dell'attacco, mentre gli investigatori valutano diverse piste e il movente resta da chiarire. La premier Meloni ha espresso cordoglio per la vittima e vicinanza ai feriti, mentre la Farnesina assiste la famiglia della giovane.
2: Restano molto serie le condizioni di Alessandro Di Battista, ricoverato a L'Avana dopo il grave malore accusato a Cuba. Tra le ipotesi anche quella di un ictus, ma non ci sono ancora conferme ufficiali. L'ex deputato pentastellato è lucido e ha parlato al telefono con il ministro degli esteri Tajani, che lo ha trovato combattivo. Per il momento i medici escludono il trasferimento in Italia, mentre resta pronto un aereo sanitario messo a disposizione dal governo.
3: La cronaca a Colico, in provincia di Lecco, un uomo di 83 anni è stato arrestato con l'accusa di aver ucciso il figlio di 49 anni. Al culmine di una lite, nell'abitazione in cui vivevano insieme, l'anziano avrebbe impugnato un coltello da cucina e colpito il figlio, poi avrebbe dato l'allarme. Il 49enne è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale San Gerardo di Monza, ma è morto poco dopo. I carabinieri indagano per ricostruire il movente e l'esatta dinamica dell'omicidio.
2: L'Islanda dice no alla ripresa dei negoziati per entrare nell'Unione Europea. Nel referendum il fronte contrario ha vinto con il 52,8% dei voti contro il 47,2% dei favorevoli, con un'affluenza superiore all'82%. Il sì si è imposto soltanto nella capitale Reykjavik, mentre nel resto del paese ha pesato soprattutto la volontà di mantenere il controllo sulle risorse della pesca. La premier Frostadottir ha rassicurato che rispetterà il risultato. Nessun nuovo negoziato con Bruxelles, almeno fino al 2028.
3: Domenica da bollino rosso sulle strade italiane per il controesodo, con oltre 25 milioni di spostamenti nel weekend, rientro segnato anche dai rincari. Secondo il Codacons, gli automobilisti spenderanno circa 430 milioni di euro in più rispetto allo scorso anno, mentre per scuola e corredo si può arrivare a 1.300 euro a studente. Intanto caldo ancora protagonista, con punte vicine ai 40 gradi al sud. Mercoledì temporale al nord, poi torneranno sole e alte temperature.
2: Siamo allo sport. Italia ancora protagonista ai giochi del Mediterraneo di Taranto. La nazionale di judo si è aggiudicata l'oro nel mixed team, battendo la Francia 4-1. Gli azzurri conquistano anche l'argento nel tiro a segno con la coppia Sollazzo-Salafia e il bronzo nella pallavolo maschile dopo la vittoria alla tie break sulla Turchia. Delusione invece nel calcio, con l'Italia battuta 4-1 dal Marocco nella finale per il terzo posto.
3: Questa è l'ultima notizia. Grazie dell'attenzione e buon proseguimento di serata.
1: Prossima edizione tra meno di un'ora.
4: Un saluto dai protagonisti del cinema e della TV.
5: Carlo, mi faresti un saluto per una radio che si chiama Radio Piemonte Sound?
6: Io mando un saluto, ma da tanti anni esiste Radio Piemonte Sound. Era una delle radio che ascoltavo quando vivevo a Torino, per i tempi di Big. Quindi saluto con affetto Radio Piemonte Sound.

0: Il mercato immobiliare in Costa Azzurra. Per molti italiani affrontare un'esperienza immobiliare in Francia può sembrare complicato. Conoscere il mercato, la normativa, le procedure locali è fondamentale per operare con serenità. Axim Group è presente a Caraglio, Nizza, San Rafael, Monaco, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Da oltre 46 anni mette la propria esperienza professionale al servizio di chi desidera acquistare o vendere un immobile, un'assistenza completa in italiano e francese. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
1: Hai mai visto una BMW Serie 1 a meno di 250 euro al mese? Da Gino BMW. Sì, con Gino Summer Drive BMW Serie 1, compatta, sportiva e tecnologica.
0: A soli 188 euro al mese. Hai capito bene, 188 euro al mese.
1: E se cerchi più spazio, più versatilità e tutto il carattere di un SUV BMW, c'è BMW X1. Elegante, dinamica, oggi tua da 298 euro al mese. Ma non finisce qui, con Gino Summer Drive. Hai anche la polizza casco finanziabile a tasso zero. E i primi due mesi li paghiamo noi. Due modelli iconici, due offerte dedicate, un'unica grande occasione per vivere tutto il piacere di guida BMW. Vieni a scoprirle nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, la tua nuova BMW, ti aspetta con Gino Summer Drive.
2: Ciao, sono il radio. Non sono l'osso del tuo gomito. Non alzarlo. Soprattutto se stai guidando. Alza il volume piuttosto. Ti aspettavi la solita voce femminile che interpretasse la radio, eh? E invece eccomi qua, sono il radio. Perché non ho mai fatto distinzioni di genere, io. E non solo di genere musicale. Sai quanto faccio da sempre per lanciare e promuovere gli artisti. Qui c'è libertà di musica, di parole, di idee. E c'è lo spazio ideale per farsi notare e amare. Il prossimo successo potrebbe essere il tuo. Il tuo branding, il tuo prodotto, il tuo store. Pubblicizzarti in radio rende.
3: È l'unico mezzo che non...

0: Manica Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di formazione cinematografica.
1: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
2: Mi sento fortunata.
3: Il premio Oscar Angelina Jolie?
4: Ho il risultato della sua biopsia.
3: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
2: Non so come dirlo a mia figlia.
5: Metta la sua vita in pausa per un po'.
3: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
6: Gliela daremo vita.
3: Couture dal 26 agosto al cinema.
7: Quest'estate.
8: È un dinosauro quello.
9: Oh mio Dio, correte!
7: Dal regista di It Follows.
10: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
11: Siamo nel passato.
12: Ora che facciamo?
13: Dobbiamo sopravvivere.
7: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
14: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
7: La fine di Oak Street. Al cinema.
15: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
16: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
17: Penso che non sia semplicemente una macchina.
15: Può un vuoto essere colmato?
18: Rimandalo indietro. Te lo fa ricordare ogni giorno.
15: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
17: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
15: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
19: Siete le sorelle Owens?
20: Sì, se amiamo qualcuno muore.
19: Ma dai.
3: A settembre
20: siamo streghe.
3: Ritorna la magia.
20: E siamo maledette.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
20: Aspetto questo momento da un'eternità.
21: Sì, è vero.
3: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
22: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
23: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
24: Odio questa notte.
23: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
24: Sono Owen.
22: Ali.
23: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
25: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
26: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
27: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
25: A me importa.
28: Coyote versus Acme. Al cinema dal 2 settembre.
29: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Anica Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
30: Un saluto VIP.
31: Ciao a tutti, sono Beppe Braida, un mega saluto agli amici di Radio Piemonte Sound e ricordatevi, attentato!

0: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
1: Euforia e Onde Sonore presentano la serata musicale più interessante dell'anno. Pink Floyd Legend con l'orchestra Ghedini di Cuneo in The Dark Side of the Moon. L'altra faccia della luna e della musica a Cuneo il 19 settembre al Palazzetto dello Sport. Prevendite su Ticket One. Non puoi mancare.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buonasera, ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Vi ricordiamo che su tutte le strade extraurbane nazionali è vietata la circolazione ai mezzi commerciali con massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo fino alle 22 di questa sera. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. A più tardi e buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione

a tutti, sono Dario Ballantini, il vostro Valentino, ascolto Radio Piemonte Sound proprio oggi. Ciao cari, a molto bene.

0: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound, io sono Dodi Battaglio dei Pooh.
1: Red Ganzian.
2: A Radio Piemonte Sound non posso che augurare il meglio, abbracciare tutti i vostri ascoltatori.
3: A Radio Piemonte Sound sono Riccardo e Facchinetti, vi abbracciamo.

Sono Claudio Baglioni, un grande saluto a tutti voi protagonisti e spettatori di Radio Piemonte Sound. Alla prossima volta, buona fortuna, buona musica, buona stagione, buon tempo.

Le cover, le versioni di altri artisti di canzoni indimenticabili. Francesco De Gregori, Malika Ayane e Alice, Pezzi di vetro.

0: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo in collaborazione con Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.
2: È una firma che ci unisce. Con il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII realizziamo insieme il sogno di Don Oreste Benzi, da cui oltre 50 anni fa nacque la nostra storia. Vivere gli uni per gli altri, a partire dai più fragili. Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale. Insieme possiamo costruire nuova speranza. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
3: Piemonte Sound, la radio della tua città.
4: Anika Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di formazione cinematografica.
5: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
6: A settembre ritorna la magia.
5: Aspetto questo momento da un'eternità.
7: Sì, è vero.
6: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
8: Secondo te siamo maledette?
7: No.
6: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
9: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
11: Mi sento fortunata.
12: Il premio Oscar Angelina Jolie.
13: Ho il risultato della sua biopsia.
12: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
11: Non so come dirlo a mia figlia.
14: Metta la sua vita in pausa per un po'.
12: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
15: Non gliela daremo vita.
12: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
16: Ehi, Bugs!
17: Che succede, amico?
16: Parla del film!
17: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
16: E adesso?
17: Scopritelo con Coyote vs. Acme, al cinema dal 2 settembre.
16: Due biglietti e 8 popcorn!

0: Ford.
1: Esagerato come sempre.
2: Quest'estate
3: è un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal regista di It Follows.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
6: Siamo nel passato.
7: Ora che facciamo?
8: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
9: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street. Al cinema.
10: Assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
11: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
12: Odio questa notte.
11: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
12: Sono Owen.
10: Ali.
11: One night only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
13: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
14: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
15: Penso che non sia semplicemente una macchina.
13: Può un vuoto essere colmato?
16: Rimandalo indietro. Te lo fa ricordare ogni giorno.
13: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
15: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andata.
13: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
17: Anika Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
18: Un saluto dai grandi protagonisti della musica.
19: Radio Piemonte Sound. Un saluto da Mara Venier.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Una buona domenica a tutti voi che siete in ascolto. Al momento lungo le strade del Piemonte gli spostamenti avvengono in modo regolare. Vi ricordiamo che su tutte le strade extraurbane nazionali è vietata la circolazione ai mezzi commerciali con massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo fino alle 22 di questa sera. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione

0: La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni i professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
1: Wow, mi ha fatto salire sulla cosa che va. Ci sono anche tutte le cose piene di cose. Che strada grande. Chissà dove andiamo. Ma che mi importa, siamo insieme. E io sono felice.
2: Fai che questo sia l'inizio della vostra vacanza e non solo della tua. Abbandona l'idea di abbandonare. Vai su vacanzebestiali.org e scopri un mondo pronto ad accoglierti. Insieme.

0: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
1: È una firma che ci unisce. Con il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII realizziamo insieme il sogno di Don Oreste Benzi, da cui oltre 50 anni fa nacque la nostra storia. Vivere gli uni per gli altri, a partire dai più fragili. Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale. Insieme possiamo costruire nuova speranza. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
2: Piemonte Sound.

0: Un saluto dai VIP.
1: Un abbraccio, un saluto da Francesca Manzini per Radio Piemonte Sound.
2: Ciao, Nie.
3: Me lo fai anche come Mara?
1: Un abbraccio, un saluto da Mara Venier de Noantri a Radio Piemonte Sound. Viva le castagne, i funghi, i porcini, quanto so bene.
4: Quanto sei simpatica.
1: Grazie.

0: le cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Gli Stadio omaggiarono Lucio Dalla con La Sera dei Miracoli nella serata delle cover al Festival di Sanremo.
1: È la sera dei miracoli, fai attenzione. Qualcuno nei vicoli di Roma con la bocca fa pezzi una canzone.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. E con questo è tutto, a domani e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
3: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terresdeshommes.it.

0: diretta, compagnia quotidiana non invadente, che lascia spazio all'immaginazione. Così è la radio locale, è più vicina alla tua realtà, ha anche la tua voce.
1: Siete su Radio

Le canzoni famose e le canzoni che hanno avuto grande successo piacciono anche agli artisti contemporanei. Ed ecco che nascono le cover. I Maschi, Gianna Nannini, Emma, Irene Grandi, Loredana Bertè.

0: La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni i professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
1: Quando ti lamenti, ti ascolta senza fiatare. Quando nessuno si fa vivo, lui c'è sempre. Anche se combini un pasticcio, lui ti segue. Ad ogni sbaglio che fai, ti perdona. Ti fa capire un sacco di cose senza dire una parola. Mai un rimprovero, mai un litigio. Sai dove lo trovi un altro amico così? Al canile. Chiama l'EMPA al numero 06 70 30 70 99 e scopri come adottare un amico. Anzi, per quanto può sopportarti, un super amico.
2: Radio Piemonte Sound.

0: Radiofonica Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: È una notte assurda, vorrei soltanto un bravo ragazzo.
2: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso, odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
1: Ali.
2: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
3: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
4: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
5: Penso che non sia semplicemente una macchina.
3: Può un vuoto essere colmato?
6: Rimandalo indietro. Te lo fa ricordare ogni giorno.
3: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
5: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
3: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
7: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
8: A settembre ritorna la magia.
9: Aspetto questo momento da un'eternità.
10: Sì, è vero.
8: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
11: Secondo te siamo maledette?
12: No.
8: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema. Quest'estate.
13: È un dinosauro quello.
14: Oh mio Dio, correte!
8: Dal regista di It Follows.
15: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
16: Siamo nel passato.
17: Ora che facciamo?
18: Dobbiamo sopravvivere.
8: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
19: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
8: La fine di Oak Street. Al cinema.
20: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
21: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
22: Mi sento fortunata.
23: Il premio Oscar Angelina Jolie.
24: Ho il risultato della sua biopsia.
23: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
25: Non so come dirlo a mia figlia.
26: Metta la sua vita in pausa per un po'.
23: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
27: Non gliela daremo vita.
23: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
28: Ehi, Bugs!
29: Che succede, amico?
28: Parla del film!
29: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
28: E adesso?
29: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
28: Due biglietti e 8 popcorn!
29: Esagerato come sempre.
0: Anica Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
30: Un saluto dei vivi.
31: Ciao amici da Fiorello, un saluto da un radiofonico come voi.
32: Radio Piemonte Sound presenta Dance Music Collection.

0: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
1: Wow, mi ha fatto salire sulla cosa che va. Ci sono anche tutte le cose piene di cose. Che strada grande. Chissà dove andiamo. Ma che mi importa, siamo insieme. E io sono felice.
2: Fai che questo sia l'inizio della vostra vacanza e non solo della tua. Abbandona l'idea di abbandonare. Vai su vacanzebestiali.org e scopri un mondo pronto ad accogliervi.

0: domenica.
1: Le canzoni indimenticabili spesso vengono ricantate da altri artisti. Ed ecco le cover. Laura Pausini in coppia con Miguel Bosé con questa canzone

i duetti italiani più belli in assoluto. Ho imparato a sognare, una canzone meravigliosa. Questa è la versione di Fiorella Mannoia.

campagna quotidiana, non invadente, che lascia spazio all'immaginazione. Così è la radio locale più vicina alla tua realtà. Ha anche la tua voce. Sei su Radio Piemonte Sound, Amica Radio, la radio della tua città.

vieni sui nostri social a mettere il tuo like e a condividere i nostri contenuti, entrando ufficialmente a far parte della nostra community. Anticipazioni, interviste esclusive e video che raccontano come nessun'altra radio la tua città e il tuo territorio.

0: so parlare d'amore. L'emozione non ha voce. Tra le mie braccia dormirai teneramente. Ed è importante questo, sai, per sentirsi pienamente noi.
1: Tra le mie braccia dormirai serenamente.
0: Le parole delle canzoni sono

0: vita cosa ho fatto? Io ti rispondo, ho amato tutto.
1: I ricordi e le emozioni nelle canzoni più belle.
2: Ma quante luci ho acceso e rispento in questa notte senza di te. Di sbagli che tu hai fatto mi pento, perché ti sento dentro di me. Immensamente, di Umberto Tozzi.

0: canzoni, parole, emozioni. Radio Piemonte Sound va dritto al cuore.
1: Ogni giorno è una strada tortuosa, mi avvicino un po', ogni giorno è un cartello sbiadito e mi avvicino un po' a sentirmi bene. Mi chiedo soltanto perché mi sento così sola. Every day is a winding road. Sheryl Crow.

0: se ti piace il grande rock, la dance, le ballate soul, se ami la musica italiana, se sei un nostalgico degli anni 70, 80, 90, se ti piace essere informato su quello che accade nel mondo e intorno a te, se segui lo sport della tua città, allora abbiamo una cosa in comune. Ci piace Radio Piemonte Sound.
1: Ciao Radio Piemonte Sound, saluto da Giuseppe.

oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto e di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: dal cellulare.
1: E ascoltaci in streaming dove vuoi e quando vuoi. Radio Piemonte Sound, la radio che viaggia con te.
0: A volte le cover ci emozionano molto, le canzoni ricantate da altri artisti, canzoni famosissime. Nina Zilli e Massimo Ranieri con una canzone di Caterina Caselli, Sono bugiarda.

Lasciati pensare tanto tempo per dormire e poi lo troverò. Lasciati pensare che ci sono, intanto credimi che ci sarò. Dentro le tue porte, dentro il tuo passato, dentro le tue verità. Dette per metà, dette per metà, dette per metà.

0: a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound un saluto da Fiorella Mannoia.
1: Ho sbagliato tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no. È una corsa che decide la sua meta, quanti ricordi che si lasciano per strada. Quante volte ho rovesciato la clessidra, questo tempo non è sacro.

canto di gabbiano, dentro la mia mano. Se siamo in metro, in treno, non importa. Io sento il mar Mediterraneo, dentro questa radio. Paracetamolo, di Calcutta.

0: le tue emozioni.
1: Le canzoni indimenticabili spesso vengono ricantate da altri artisti, ed ecco le cover. Riccardo Cocciante ci fa sognare con la cover di Un cielo in una stanza.
2: Quando sei qui con me, questa stanza non ha più

amico, sei un ragazzo che fa un gran casino. Giocando per la strada sarai un grande uomo un giorno. Hai del fango sulla faccia, sei una grande vergogna. Prendendo a calci lattine, ovunque cantando We Will Rock You dei Queen. Buddy,

0: ricordate gli anni 80? Vi faremo rivivere il periodo di Disco Ring e del Drive-In. Avrete voglia di andare a rivedere qualche puntata di Magnum PI o il gol alla moviola di Paolo Rossi nella finale dei mondiali dell'82. Insomma, un bel tuffo nel tempo delle mele.
1: Che musica si ascoltava in quel periodo? Se non ve lo ricordate, adesso ci sono tre successi del decennio.

Indimenticabile. I ricchi e poveri, Paola e Chiara con un medley. Era la serata delle cover del Festival di Sanremo 2024.

0: con le mani, amore. Per le mani ti prenderò. E senza dire parole, nel mio cuore ti porterò. E non avrò paura se non sarò bella come dici tu. Ma voleremo in cielo in carne e ossa. Non torneremo più. La donna cannone di Francesco De Gregori.
1: Butterò questo mio enorme cuore tra le stelle un giorno. Giuro che lo farò. E oltre l'azzurro della tenda, nell'azzurro io volerò. Quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. E in faccia ai maligni e ai superbi il mio nome scintillerà.

0: musica che illumina i ricordi. Rivivili nelle canzoni con Radio Piemonte Sound, la tua amica radio.
1: Le cover delle canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana e non solo. Un'altra veste, un altro arrangiamento, ma la canzone rimane straordinaria. Loredana Bertè canta insieme a Rene Grandi Cosa ti aspetti da me.

cerca di tenere. Io mi sento fortunato alla fine del giorno, quando sono fortunato, wow, è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi è.